0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta.
16: Sono le 2:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina, sono Silvia da Collegno. Vorrei dedicare alle fantastiche colleghe Giorgia e Valeria canzone estiva di Annalisa. Un bacione e buonanotte.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, siamo Massimo e Walter da Volpiano. Siamo al lavoro e per caricarci ti chiediamo una qualsiasi canzone dei Police, grazie mille e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina 9001, sono Graziella da Piscina. Volevo dedicare a Marisa al mio paese di Serena Brancale, auguriamo a tutti una buona notte e un buon lavoro.

Vincolo. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Loredana da Sommariva Perno. Vorrei per favore ascoltare Poesie clandestine di Ida. Un bacio e buonanotte.
2: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina Manila, vorrei ascoltare Italia Starter Pack DJ Ax. Grazie mille Agostino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Hot Stuff di Donna Summer. Buon lavoro a tutti da Piero di Cuneo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte, sono Alessia da Torino. Mi fai sentire Harry Styles con American Girls. Grazie signorina, un bacio a te e a tutti i manilosi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Ciao Radio Manila, metti Cabana di Irama. Un bacio e un saluto Barbara da Torino Nord.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina Manila, sono il MacGyver di Grugliasco. Stasera siamo di servizio speciale fino alle 6, mi fai ascoltare gentilmente Male Necessario di Fedez e Masini.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Beppe da San Damiano d'Asti. Mi puoi mettere Fever Dream di Alex Warren? Auguro a tutti una buona notte.

0: Ciao signorina Manila 9001, sono Raffaele da Beinasco. Sono di turno e nel lavorare vorrei ascoltare Cattive abitudini di Salmo. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Giada da Torino. Volevo dedicare a Stefano In vacanza con me di Giorgia. Un bacio e grazie.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte Manila, sono Jessica da Chieri. Vorrei dedicare ai miei colleghi La Testa Gira di Fred De Palma, un saluto particolare a Cristina.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
5: Accensione.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Karim da Torino. Mi fai ascoltare per piacere Per dono di Tiziano Ferro e Lazza. Grazie e buon lavoro.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila, sono Roberta da Savigliano. Riesci a farmi ascoltare Material Lover di Siena Spiro? Grazie e un saluto.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina Manila. Parto adesso per un'arrampicata in montagna con una mia amica. Oggi si arriva a 3680 metri. Se possibile vorrei ascoltare It's Raining Men di Jerry Halliwell. Grazie Sergio di Ceretta.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Oriana da Avigliana. Puoi mettermi Bossa Nostra di Gaia? Grazie mille.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Callum Scott con You Are The Reason. Ti ringrazio. Auguro a te tutti i manilosi una buona giornata. Saluto tutti, mando come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita. Saluto Walter di Sommariva, Walter di None, Gianni, Lino, Marco, Nick e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio a te, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Enrica da Centallo. Vorrei ascoltare la nuova di Paola Iezzi. Buon giovedì a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Filippo da Volpiano. Volevo sentire le ragazze di Clara e San Giovanni. Un bacio e buona giornata.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata calda e un buon lavoro. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Satena, Nick, Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
2: La tua musica suona su Radio.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box
4: con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina, buongiorno. Sono Samuele da Rivoli. Volevo dedicare a mio fratello Tiziano Shape of You di Ed Sheeran. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Letizia e sto andando in aeroporto. Vorrei ascoltare una canzone dei The Killers.
1: Radio Manila, falla suonare tu. This is the-

Ciao signorino 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panatelli. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare A me mi piace di Alfa, se possibile, ti ringrazio. Saluto a tutti i Manilosi, in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa di None, insieme a Walter, Lino di Casanova e Walter di Sovrana Posto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta.
15: Sono le 5 e 2 minuti.
14: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ci metteresti per cortesia Amore senza fine di Pino Daniele? Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, Luchino, Salvo e tutti i manilosi in ascolto, soprattutto quelli che lavorano di notte, i panettieri e tutti. Ricordo che chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Da Terceira, Michel Poitagoriero. Ciao a tutti.

0: Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina Manila, ciao a tutti i manilosi. È quasi fine settimana, dai, è giovedì. Forza e coraggio, vi auguro a tutti una buona giornata, anche a te signorina. Per favore, stamattina necessiterei di Michael Jackson. Decidi tu, una canzone ovviamente bella e briosa, così ci svegliamo un po'. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, bon bon, un abbraccio.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gianluca da Torino. Mentre vado a lavoro puoi mettere la nuova dei Meduza. Grazie e un saluto a tutti.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, mi faresti ascoltare La testa gira e la dedico a Michi e a Piero della curva del fornaio di Trofarello. Ciao signorina 9001, per favore mi faresti ascoltare Bella e rovinata di Irama. Grazie Pino.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu. Aia!

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Enrique Iglesias con Irro. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te e chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: voglio io.
1: Buongiorno signorina. Alzarsi anche oggi per andare al lavoro a quest'ora è troppo difficile. Gentilmente mi fai ascoltare Basket Case dei Green Day, magari così mi sveglio. Ciao da Enzo.
0: Questo è Rock.

0: talk about.
1: Ciao signorina, sono Carmen. Mi faresti ascoltare I Maschi di Gianna Nannini e la dedico a tutti I miei colleghi.
0: La

0: Ciao a tutti, sono Orcomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti uno splendido giovedì, vi lascio con Alice D'Amico. Baci e abbracci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

nacciolina, come si dice in questi casi? Nacciolina, naggia, che caldo che faceva ieri sera. E vabbè, dai, iniziamo questo giovedì insieme? Caldo, ma adesso vi dico, intanto andiamo, sigla, sigla, sigla.

0: 2000.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Ricordate che sono stati aperti tantissimi canali nuovi del DAB, andate sul nostro sito radiomanila.it per scoprirli. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra

0: Partiamo questa mattina? Wow, ma sono felice, sentiamo.
1: Buongiorno Manila Mariosi, ciao da Max Nerona, buongiorno. Mitico Alice, sempre appiccicato a Manila. Vorrei ascoltare, se possibile, di Michael Jackson, Black or White. Lo dedico a tutti, buon giovedì. Dai che le temperature aumentano, dai che si fa una bella sauna. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Guarda, dovrebbe essere ancora per poco, sai Max.

0: sono io, tranquillo. Leggiamo il prossimo messaggio. A 338 50 38 908. Ciao Alice, sono Luca Rodolfo da Farigliano. È così, ragazzi. Vorrei ascoltare la canzone Mami Blu di Vanna Spagna, dedicarla al mio amico Angelone per dargli un po' di carica, dato che lavoro tutto il giorno e ovviamente chi non ascolta Manila, game over. Andiamo con Spagna.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baci baci.
1: All'inizio, grazie.
0: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, siamo arrivati anche a giovedì. Speriamo che sto caldo si attenui un po'. Vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baci baci Alice, Stella.
1: Ciao Stella.

0: So tornato ragazzo, con Tracy Spencer, Run to Me. Siete su Manilo, buongiorno Maniloso, buongiorno Manilosi. Buongiorno Alice, affrontiamo anche quest'altro giorno afoso. Stamattina ti chiederei, tieni il tempo degli 883, visto che si avvicina al concerto. Io l'ho già visto 3 anni fa, ma l'emozione di condividere condividere tutto questo con mio figlio di 8 anni e tutta un'altra cosa. Un saluto a te, a tutti gli aniosi, e chi ascolta di me Game Over, Marzia. Ma vieni a vederlo a Torino? 2 serate fa all'Allianz Stadium. Brava, brava, bravissima. Allora arriva Tieni il Tempo, una canzone direi da momento karaoke.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
3: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: tempo, siete su Manila, buongiorno. 338 50 38 908 è il numero mistico, magico, catartico, fresco, freschissimo. Un altro aggettivo che ci sta bene in estate, fresco, freschissimo, che vi permette di mandare i vostri messaggi e soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Ciao Alice, questa mattina volevo dedicare a Barbara Medulla,
0: sì,
1: Sal Da Vinci con l'ultima canzone del festival.
0: Ah, per sempre,
1: un saluto,
0: sì,
1: a tutti, un bacino a te Alice, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, un bacino a tutte e due.

0: D'ora in poi lo dico così il titolo, non lo dico normalmente. Avanti, chi c'è?
1: Allora, buongiorno Alice, sì. Qua è Gigi Camionaro.
0: Non ridere.
1: Ieri c'era da morire di caldo, eh. Speriamo che si attenui un po', molli un po'. E niente, avevo chiesto la canzone che purtroppo non è in playlist, ma a sto punto Alice, mettite qualcosa, non so, qualcosa di movimentato, non lo so. Fai te, saluto tutti quelli che mi conoscono, Giacomo da Peveragno, e Cristina da Torino, e Lollo, l'altro camionaro pazzo, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao.

Yasi su Radio Manila, Manila Box Breakfast. C'è un papiro, devo leggere un papiro. Buongiorno Alice, sono incamminata verso le alte vette delle Alpi Grai. Ah, se possibile vorrei ascoltare il reality di Vladimir Kozma e Richard Sanderson, oppure Miracle of Love di Eurythmics. Sa che la signorina ha scelto la seconda opzione, vero? La dedico a te, a tutti i manilosi, come sempre, a Carla, grazie. Chi non ascolta deve venire, Game Over, Sergio di Ceretto, bella. Dove stai andando? Sono curioso, io sono appassionato di montagna. Dimmi, dai.

0: Love, Eurythmics. Allora, mi dà un po' di pioggia, probabilmente intorno alle 19, ma diciamo che poca poca, proprio una spruzzatina. Domani la frequenza potrebbe un po' aumentare, però i primi temporali forti, io spero che non arrivino proprio forti forti, sono domenica, tra sabato e domenica, ma speriamo, avanti.
1: Ciao, Arisa Madusi, bacio a te tutti, se poi metti Esibizionista della Lisa, buon giorno a tutti, bella Giusy Mati, ciao.
0: Ciao Giusy, un grande bacio a te sulla fronte, eccola Annalisa con il grande successo, Esibizionista.

0: ma ve l'ho fatto, vabbè, lascio perdere. Vai, esibizionista Annalisa, chi c'è? Sentiamo.
1: Ah, ciao, buongiorno. Io stamattina volevo ascoltare Romantica di Ultimo, se fosse possibile. Inizio alle 7, quindi un pochino prima, grazie. Se riesci. Buona giornata e buon caldo a tutti. Ciao Alice.
0: Ciao, ciao Mary, un bacio a te sulla fronte. In arrivo Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E a proposito di Africa, ultimo, senti qua, scusami, fai entrare, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino, buona giornata. Senti, per favore, questa mattina mi metteresti mica Africa dei Toto? La dedico a Pierce, a Giacomo, a Roberto, a Daniela, a Gigi e tutti quelli che mi salutano sempre. Auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacione, ciao!
0: Un bacio a te Cristina, vedi che ci sono anche i collegamenti fra le canzoni ogni tanto.

0: può ancora dire tanta roba? Sì, dai, si può dire con Africa dei Toto. Facciamo entrare avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Buon giovedì. Il weekend si avvicina. Ah, che bel caldo, che belle giornate di caldo. Speriamo che durano. Io amo il caldo. Alice, potresti farmi ascoltare per favore Spingo e Fingo di Tiziano Ferro? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela. Box Breakfast.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tarirarararara, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Simona
2: e Giorgia che sta andando in Gitanoli.
1: Ah. Con la scuola e volevamo richiedere se possibile Pensiero Stupendo remixato e se non ci fosse I Romantici di Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Simona, guarda, è talmente vero che ce l'abbiamo che è proprio uscito da poco, è uscito venerdì. L'ascoltiamo? Giuseppe Roccosalvo, Gio Rock Benzato, Pensiero Stupendo remix.

0: piace questa rivisitazione di Pensiero Stupendo dei Nostri Manilosi da quando è uscita, da venerdì scorso. Ah, peraltro oggi è giovedì, quindi domani è un radio date con i nuovi singoli. Un buongiorno a tutti, allo staff di Radio Manila. Volevo ascoltare Max Gazzè con Mentre Dormi. Grazie Fabio. Ciao Fabio, un abbraccio. Invece all'inizio della seconda ora con cosa iniziamo la seconda ora oggi? Sentiamo.
1: Ciao, ti compenso io. Sara, fai sentire, mi sembra che si chiama Iro come i succhi di frutta. Quella di Ricky Glades. Iro come i succhi di frutta, bacio a tutti. E chi ascolta quello che ha i bicipiti più grandi del mondo e che muove.
0: Vabbè, meno male che lui si capisce, insomma, io ho capito la canzone comunque, arriva all'inizio della seconda ora, un abbraccio.
2: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

2000. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: così. Enrique Iglesias, Hero, bellissima questa canzone. Dufritti 1, giusto? Un anno dopo il cambio millennio. Bene, bene, bene, iniziamo così la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina. Posso salutare anche tutti coloro che già stanno usando per esempio la nostra applicazione, ma non soltanto, ci stanno ascoltando in streaming, sono tantissimi già a quest'ora.
1: Ciao Alice, buongiorno. Ciao. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, giro per consegne. Stamattina avrei piacere di ascoltare Samantha Fox con Touch Me. La dedico a te, a tutti i manilosi, in particolare agli agricoltori. E viva il dialetto piemontese. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Beh, viva i dialetti, dai, in generale, perché comunque noi abbiamo questa ricchezza, questo bagaglio, direi anche culturale, perché insomma c'è tutto un mondo dietro il dialetto, dietro i vari dialetti. Ma allora, io la suono una canzone, ma per favore niente battute.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: No, vabbè, tutti avevamo un poster di Samantha Fox in camera, quindi non fate quelli che no, io no, non è vero. Abbiamo un paio di maninosi? Sì, sentiamo.
1: Ciao Aris, sono la Moria, sono la di Mimmo di Vabrio.
0: Stamattina... Scusa, aspetta, fatelo ripartire.
1: Ciao Aris, sono la Monia, sono un'amica di Mimmo di Vabrio. Stamattina vorrei ascoltare una canzone di Zucchero, non ti sopporto più, e dedicarla a Consuelo e Aurora, e dirle che non vi sopporto più. Ciao, chi ascolta di Manila, game over.
0: Mannaggia ragazzi, ma Manila Box Breakfast, ma sono così contagioso io, avanti.
2: Aris, buongiorno, sono Lelli, ma c'è Lelli di Settima. Stamattina voglio che chiedo una canzone dei Bee Gees, visto che i Totoli hanno già richiesti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
2: Ma... e dedicarla a tutti i manilosi.
0: Eh beh, certo, eh. Prima l'ora con Zucchero.
3: Davvero?

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
9: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Niente, io non riesco a stare fermo con You Should Be Dancing, Bee Gees. Possiamo mettere in loop? Posso farmi la suoneria del telefono? Non posso far niente, ragazzi. Ma posso almeno mettermela in tasca in una chiavetta USB? No, non posso. Vabbè. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Per darmi la carica per il lavoro vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica. Grazie mille, buona giornata a tutti. Serena. Ma no, neanche in macchina? Ma la scu- niente. Zero. Vabbè, ok.

0: Ah, che bella, sentiamo che c'è, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70. Carissimo Alice, questa mattina un grande regalo per tutti i manilosi. Terence Trent D'Arby con Wishing Well. E come sempre amici, grande successo e passate le belle canzoni di oggi solo su Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Nico, un abbraccio. Wow, qui si canta.

0: È impossibile. Dov'è Cristiano? Eccolo qua. Manina, sono Cristiano, potresti mettermi Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, che ascolto mille Game Over, arriva tra poco. Cristiano, ti mandiamo un abbraccio.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse

0: per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.
11: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Islanda, i pinguini tattici nucleari su Manila. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Paola D'Abra, sto andando a Torino e vorrei ascoltare questa mattina In These Arms di Bon Jovi, oppure Ancora Qui di Renato Zero. La dedico a mia sorella Carla, che vi ascolta sempre andando e tornando dal lavoro, quindi probabilmente anche questa mattina, e auguro una buona giornata a tutti. Ciao ciao!
0: Ciao, guarda, purtroppo non possiamo ascoltare quella canzone perché non è un singolo per noi di Bon Jovi. Ho scelto per te Red, White and Jersey. Intanto saluto anche Anna, che sta andando a scuola e che voleva ascoltare i pinguini tattici nucleari, che sicuramente avrà ascoltato.

0: Jersey, Isola di Manila, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone vincitrice di Amici. La dedico a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Mara, allora stiamo parlando di Lorenzo Salvetti con Prima di te e dopo.
2: Strano, ma penso che ho paura di te. Mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

0: Lorenzo Salvetti con Prima di te e dopo da Amici. Ciao Domenica, per iniziare al meglio la mattina è possibile ascoltare serenamente di Brescia o un'altra sua canzone. Grazie, che ascolta Domenica Game Over, Ale da Pianezza. Ciao, un abbraccio, guarda, la sceglie lui, mi sa,
1: Ciao Domenica, ciao Alice, sono Bruno, volevo richiedere allora se era possibile Introvabile di Brescia, e chi non ascolta di Manila è Game Over. Se fosse passata anche questa, metti quello che vuoi tu. Ciao.
0: Allora ascoltiamo Introvabili di Brescia tra poco, un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
7: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
14: No, in senso lato.
13: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
14: Devi darmi tempo.
13: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare.
1: Fresh introvabile su Radio Manila 751. Buongiorno Manilosi, oggi mi tocca fare 250 chilometri tra andata e ritorno, ovviamente per un corso di 4 ore. Che tristezza, ma no dai. Gentilmente accompagneresti un pezzettino del mio viaggio con la canzone Life is a Highway, che purtroppo non è in playlist. Buona giornata a tutti, chi lo scontro di me è Super Game Over, Gian. Allora Gian, visto che ti trovo in queste, queste condizioni, va bene Highway to Hell degli AC/DC? Potrebbe andare bene?

che bella, Highway to Hell. 7:55 Radio Manila, sono Alessandro, mi puoi mettere Rocco Hunt con Nugorno Buono? Io la vorrei ascoltare prima delle. Va bene, allora ascoltiamola, eccola qua, Rocco Hunt.

0: dai che facciamo il tempo ad ascoltare ancora una prima della chiusura della seconda ora.
1: Ciao Radio Manila, cortesemente oggi potrai sentire Baby One More Time.
0: Wow.
1: E sono 7 giorni dall'ultima campanella, vai! E sono Esmi da Carmagnola. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Lo so, ci sono tutti i miei manilosi che fanno il conto alla roba.

0: chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Sentiamo con cosa torniamo. Ma siamo pronti per la canzone? Sì, allora, abbiamo la nostra manilosa che sta andando a dare un esame all'università.
1: Mila, sono Sofia da Torino, sono sempre io, ti scrivo perché sto andando a dare un esame all'università e niente, volevo chiederti in bocca al lupo e anche una canzone che vuoi tu di Marrakesh. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, teniamo la sorpresa, arriva un grande successo di Marrakesh, ma naturalmente dopo le prime news della giornata, tra poco.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 8:03.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 € al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
15: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
19: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
18: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
20: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana. È quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito.
18: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.

Mi è piaciuta la sorpresa, non l'ho detto, la canzone Insta Love, la versione Due Fritti 23, Marrakesh e Gue insieme su Radio Manila. Buongiorno, mi raccomando, anche seguiteci in streaming se non potete seguire il DAB o FM attraverso la nostra app. Ciao, sono Laura, metti Bel Venerdì di Eddie Brock oppure Romantica di Ultimo, che è già passata. Grazie mille chi ne ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Laura.

0: su Radio Manila, 8:15 avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Vale,
2: Elisa,
3: Daniele
4: e Massimiliano. Stiamo per partire per Lampedusa e vogliamo richiedere liberi dal lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è gay power.
0: Divertitevi ragazzi, allora sono in arrivo di rotta su Cuba.
5: Manila Box Breakfast.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
7: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
13: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
14: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
15: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
16: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
17: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
16: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
17: Kilobit con la K.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Alice D'Amico.

di Liberi Dai di Rotto su Cubo, sono Radio Maniera, per i nostri amici che se ne stanno andando a Lampedusa. C'è Salvatore Moncaglieri che mi richiede la canzone, l'ultima che hai messo ieri, dei Tokyo Hotel, sarebbe il nuovo singolo, sarebbe Memory Lane. E chi non ascolta la mia Game Over, incomincio già a far caldo, Alice, ti ringrazio. Allora facciamo così, io associo anche il prossimo messaggio. Ciao Alice, che programmi hai per il weekend? Noi domani partiamo direzione Mugello per tifare il nostro Pecco. Ma secondo voi io dove vado? Domani parto alle 9 in punto. Sapete che io lavoro al Mugello. Indovina quale canzone ti chiedo? Ovviamente Enter Sandman, la dedico a tutti quelli che saranno lì per il weekend più bello dell'anno, Simona. Allora facciamo così, visto che rock, io direi che ti associo alla richiesta del nostro Salvatore Moncaglieri con Memory Lane, Tokyo Hotel, che sono tornati con questo nuovo singolo.

Ciao, che hotel, alle 8.27 su Radio Panile. Buongiorno, sono Lella di Borgo Manero. Oggi volevo ascoltare, se è possibile, una canzone di Ercomi, fate voi uguale, dedicarla a mio marito Stefano, detto Ermonnezza, e a mia sorella Lori, a augurare loro un buon lavoro. Ricordo che chi non ascolta Radio Panile, Game Over, ciao, insieme a

0: Tommy, c'è lo spazio alle notizie sul traffico, vero? Allora, buongiorno Alice, te la faccio breve, ma chi è il nostro Lele? Ah, il nostro Lele, sì. Canzoncina della Vicario, cassonetto differenziato di Elio e le storie attese, tsunami di featuring DJ Esaltato. Chi è DJ Esaltato? Non conosco, ma zero proprio, non so chi sia. Scegli tu, grazie, ciao, a presto, Lele. Guarda, non lo so, io l'ultimo proprio non lo conosco. Comunque, viabilità.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso del Bassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ecco, sentiamo avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Ale e Giovanni Decoratori. Abbiamo bisogno di un po' di carica oggi. Ci metti Giovanna Hardcore, per favore, di Mischeta. E chi non ascolta Radio Manila...

0: È arrivata un po' di energia con Giovanarco, Mischeta, sorella di Manila.
1: Ciao Alice, sono Stefania. Volevo dedicare Steffi la canzone di Neck, Instabile, a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe e mio amico Alessio di Napoli. A chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Torniamo a 20

Cure Neck Instabile. Suono di maniera. Giorno di maniera, siamo Sara e Rebecca di Bra e vogliamo ascoltare DTMF di vabbè, lui è Bad Bunny, riconoscerete subito la voce. In realtà c'è un sottotitolo: devi tirar mas fotos.

0: Radio, la versione radio di questa canzone di Bad Bunny. Avanti.
1: Ciao Danila, sono Jacopo e sto andando a scuola con la mamma per la giornata sportiva e vorrei ascoltare Quando sarò morto di J-Ax. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E arriva tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao,
4: siamo gli Studio 3.
3: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
11: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Jay Ax nel Manila Box Breakfast, quasi in chiusura, anche quello di oggi. Avanti.
1: Radio Manila, siamo Matteo
2: e Gabriele.
1: E vorremmo chiederti, visto che la nostra sorellina oggi si diploma, vorremmo chiederti fragole di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacino dall'alto sulla testa a voi, allora ascoltiamo. Subito.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Fragole, Achille Lauro non è da solo insieme a Rose Villain. Successo del Dufritti 23, ragazzi, 3 anni sono passati. Vabbè, mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio. Sì, ciao Alice, sono Elisa da Biella. Ciao Elisa, mi piacerebbe ascoltare la canzone Wonderful Life di The Sound Lovers. Grazie. Chi non ascolta The Game Over, purtroppo quella non è in playlist, Elisa, però non posso lasciarti in mani vuote. Ascoltiamoci Surrender.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ragazzi. Guarda che roba, guarda che roba.
1: Ma non hai già abbastanza caldo?
0: E infatti guarda la GIF che ti ho mandato proprio in questo istante. Io sto così, capito?
1: Allora, io ragazzi, ho avuto la fortuna di lavorare all'Allianz Stadium.
0: Sì, ok.
1: Allora c'era... Te lo giuro, c'era caldo che non le...
0: Ma ci credo. Ma dovevi metterti il cappellino, quello che ha il ventilatore. Sì, avresti fatto magari, saresti sembrato meno professionale.
1: Parlo di sera,
0: Di sera, infatti.
1: Ma un caldo devastante. Io sono arrivato lì di pomeriggio. Mi segnava in tangenziale ieri 36. Risulta qualcuno?
0: Vero. Sì, sì, assolutamente. 36. C'ero io anche. Sì, sì, vero.
1: Vabbè, caldino. Però devo dirti che da oggi...
0: Ecco, si normalizza quanto me normalizzare.
1: Oggi farà probabilmente ancora caldo, però vabbè, sì, nella percezione del caldo, ok. Però in realtà le temperature saranno un po' più basse di ieri.
0: Ok, beh, meno male. Ma anche 2-3 gradi, guarda, siamo contenti.
1: No, infatti, sarà proprio così. Intorno ai 33 gradi, 32, qualcosa, dai, 33 gradi.
0: Meglio di 36, dai.
1: Non posso dirti nulla perché danno piogge sparse, veramente. Poche gocce.
0: Ma oggi?
1: Anche oggi intorno alle 19 potrebbe, attenzione, potrebbe arrivare.
0: Certo.
1: E da domani invece quasi sicuro, insomma, ci sarà qualche pioggerellina, mentre danno temporaloni domenica.
0: Beh, temporalone domenica.
1: Temporalone, sì.
0: Allora pensa a chi si fa il mega ponte, dopo cosa facciamo?
1: No, ma speriamo che non sia proprio temporale di quelli, no?
0: No, vabbè, tosti. Che non sia proprio un banale rovescio, diciamo, non proprio quell'alluvione, diciamo. Ma
1: per esempio, guardate
0: devastante.
1: Le previsioni dove andrò io, sai che io vado al Mugello a lavorare, al Mugello, la barberia del Mugello, lì non dà pioggia.
0: Ok.
1: Quindi voglio dire, sarà probabilmente in Piemonte.
0: Vabbè, dai, ragazzi,
1: fateci sapere, per esempio, che sono in Lombardia, come sono le previsioni.
0: Ecco, bravo, sì. Giusto.
1: Oppure in Liguria.
0: In Liguria, certo.
1: O in Valle d'Aosta.
0: Esatto, nelle altre regioni come la va? Insomma, noi ci guardiamo il nostro e possiamo far solo giusto quello, ragazzi. Cioè.
1: E infatti,
0: si può far quello.
1: Ancora caldino oggi, ma tranquilli che comunque le temperature nei prossimi giorni scenderanno. Si smorzano.
0: Bene.
1: Ti do un abbraccio, Maria.
0: Yes, anch'io.
1: Ci sentiamo domani mattina. Baci, a presto.
0: A domani, ciao.
1: Appiccicati, ciao.
0: Ciao. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 9:03.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Con Navy aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buon giovedì 28 maggio, manilose e manilosi all'ascolto, come state? Dai, un pochino meno caldo di ieri, quindi portiamo a casa il risultato, un'altra bella giornata che si avvicina al weekend, siamo praticamente quasi con un piede dentro il weekend, magari molti di voi faranno il mega ponte, ve lo auguro, bene se lo fate, fatemi sapere dove andate di bello, cosa avete organizzato, io posso organizzarvi le prossime tre ore, perché è iniziato il brunch, arriva la Mucchi, si apre un po' roccheggiando, ma poi tutto il resto ovviamente lo fate voi, lo decidete voi al 338 50 38 908, voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Allora sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Michela.
0: Ciao Michela.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare Nuovi Eroi di Eros, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora Michi, ci riporti nel 1986 e ci ascoltiamo Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, €490. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberto.

Maradona e Pelé, dei giornalisti su Radio Manila alle 9.22. Vi ricordo le nostre pagine sui social, mi raccomando seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela, soprattutto in questi giorni che magari vi fate il megaponte, andate al mare, chissà dove andate, all'estero per esempio, mi raccomando portate Radio Manila con voi. E poi soprattutto è anche utile perché se vi siete persi qualche dedica, qualcuno magari ha detto è passata la tua dedica, oppure ti ho fatto una dedica alle 9.35, voi potete andarvi a riascoltare nel Manila Box ovviamente la dedica. Ciao Radio Manila, volevo chiedere Dreamers di DJ Young Cook, la canzone dei mondiali del 2022. Chi non ascolta Radio Manila è game over, allora. Però questa canzone non è un singolo radiofonico, signorina, vero se non sbaglio, ma Young Cook ce lo ascoltiamo con Yes or No.

0: Yes or no, Ian Cook su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, che bisogna smuovere un po' di energia, mi sa.
1: Buongiorno a Monchi, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Blood on the Dance Floor, oppure sempre un'altra sua. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e a te buon lavoro, e chiedo un ascolto a Radio Manila, è un game over.
0: Ciao, buona giornata, buon lavoro anche a te e a tutti i manilosi che ci stanno ascoltando. Ci ascoltiamo Blood on the Dance Floor per Dangerous, Michael Jackson, arriva su Radio Manila.

0: Un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine, sempre per lavori, sull'A6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
12: Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.
13: Ed è un po' di

fa proprio ieri, che comunicava ai genitori in macchina: mamma, papà, ho fatto praticamente un featuring, ho fatto una collaborazione con un artista, che è poi l'artista per cui almeno ha sempre dichiarato Alfa di aver iniziato a fare musica, quindi a cui si è ispirato. E quando poi i suoi genitori hanno sentito cantare lui insieme a Jovanotti con questo nuovo singolo, si sono ovviamente tutti commossi. È stato un momento davvero carino. Voi pensate, hai un idolo, sei talmente ispirato da questo artista che inizi a fare musica per quello, e poi ci fai una collaborazione e fai una canzone insieme a lui. Beh, direi che è un grandissimo traguardo raggiunto. Ciao Roby, sono Elisa, volevo chiederti se potevi farmi ascoltare Senza parole di Vasco. Il 6 giugno andiamo al concerto di Ferrara, non vedo l'ora. Che bello, beati voi, mamma mia, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, è game over, ce l'ascoltiamo, chissà se la farà. Ragazze, mandate video, mi raccomando. Grande Vasco.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lamborghini Bam Bam Bambina è l'ultimo singolo di Elettra richiesto dal nostro Joe al 338 50 38 908. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Marta.
0: Ciao.
1: E questa mattina vorrei dedicare a mia mamma Luisa e a mia zia Consi la canzone di Pino Daniele, I So Pazz. Dirgli a loro che per me sono le più belle di tutti, sono bellissime. Un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, I So Pazz, arriva Pino Daniele dal 1979.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
9: Radio Manila te le suona.

0: know, freeze and catch the breeze.
1: Dossi Do Diplo, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila e era la richiesta del nostro Sergio, il nostro Serginio. Sapete che io tutti i Sergi li chiamo Serginio, come anche il nostro Sergio Melito, che chiamiamo anche Sergius. Lord Sergius è comunque giustamente per evidenziare la sua tantezza, ecco, così tanto per dire. Allora si va avanti a girare la ruota perché lo sapete che è una condizione imprescindibile qui su Radio Manila nel brunch. Adesso siete con me, ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti Purple Rain di Prince, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Vogliamo emozionarci allora? E allora dai, emozioniamoci, trasportati nel 1984, colonna sonora di chissà quante storie d'amore, ce l'ascoltiamo anche noi, intensa come sempre, immortale, Purple Rain. I never meant to-

0: bellissima, ovviamente riportata nuovamente in auge dalla fortunatissima serie Stranger Things, il saluto finale insomma fra queste due questi due ragazzi, ecco, che si amano, 11, per chi ha seguito ovviamente sa bene di cosa sto parlando, ma questa fortunata serie ha portato in auge anche la canzone di Kate Bush, Running Up the Hill, che continuiamo ad ascoltarla ancora di più, ancora di più. Allora sentiamo chi bussa. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno Roby.
0: Buongiorno, ciao.
1: Senti, per favore, stamattina, se è disponibile, mi farete ascoltare Written in the Stars di Tini Tampa. Se non c'è quella, metti A Sky Full of Stars dei Coldplay, che va benissimo. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilogi in ascolto e ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Roby, ciao da Lino.
0: Ciao Lino. Allora, sono già partiti Coldplay e Sky Full of Stars su Radio Manila.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Spot. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Al mio paese Serena Brancale, Delia e Levante, questa bellissima canzone, bella folcloristica, secondo me la sentiremo, ne sono certa, la sentiremo tutta l'estate. Pronto?
1: Vecchi, perché a me non piace. Beh, ah, ciao.
0: Ecco. Ecco, era la fine del messaggio, lo riascolto.
1: Vorrei tanto ascoltare una canzone di Phil Collins, ovvero Against All Odds, che è una delle mie canzoni preferite di Phil Collins. Visto che sta passando un momento molto brutto, almeno lo incoraggiamo così, cantando le sue canzoni, che per me non sono proprio canzoni, ma sono delle poesie, come tutte le altre canzoni dei cantanti, non dico vecchi, ma di altri tempi, perché non è bello dire vecchi, perché a me non piace. Comunque io adoro più le canzoni di altri tempi che queste canzoni moderne, e se non dirlo da me che sono giovane, che ho 27 anni, ma eppure è la pura verità. Comunque grazie, che nascolta la Dominion Game Over, ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Allora creiamo dell'energia buonissima che possa arrivare tutta la nostra vibrazione a Phil Collins.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tu!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila telesuona.

Tommy insieme ad Emma con Vacipiano e il loro nuovo singolo. Allora vado avanti, io invece non ci devo andare piano, devo andare bella veloce perché siete tantissimi. Ciao Roby, Marcello da Cavour, ma mi metti una canzone dei The Lumineers? Grazie mille chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Io te la metto, ti metto Gloria del 2019, ce l'ascoltiamo insieme.

Gloria De Lumines su Radio Manila. No, dico, si fanno spesso quegli errorini, no? Oltre a prendere, voglio dire, il caffettino, quelle cose lì. Poi ti viene fame ogni tanto, cioè, e poi fai quella cazzata lì, scusate, non si dice cazzata, cavolata, di prendere quella roba un po' dolce, quella con i semi di quinoa che poi è ricoperta di miele, e così poi subito appena la mangi stai da Dio. Poi ti viene il picco glicemico e che sprofondi così nel devasto totale. Allora, attenzione, perché mi arrivano dei feedback della serata ieri. Alice ieri sera era stupendo, vero? Certo, era stupendo, sempre stupendo il nostro Alice, Roby. Ma se ci sentissimo tra le granite e le granate di Gabbani, grazie, certo, dai, arriva per Fabri e ce l'ascoltiamo.

Francesco Gabbani, tra le granite e le granate, le canto tutte, lo sapete ormai. Ciao Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettere l'ultima canzone di Will e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo allora. Dopamina Gourmet.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non abbiamo più fatto.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuchet in direzione Piacenza. Infine, per lavori sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Sono Marco, ti ascolto con l'app dai Paesi Bassi. Wow ragazzi, fantastico, mi fai ascoltare i The Colors anche con l'ultimo singolo, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, grande, grande che scarica l'app e ovunque ci può sentire. Bravo Marco, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io era Giusina in splendida forma,
0: Devo
1: sento.
0: Dire che c'è immagino
1: una temperatura veramente armoniosa, gradevole.
0: Certo, soprattutto per te che l'ami, vero?
1: Mi fai ascoltare sì. Estate di Laura Pausini.
0: Sì.
1: Grazie.
0: A te.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un bel po'.
0: Tutto bene? Brava,
1: mugisce. A me l'estate fa cagare.
0: Ecco, appunto, vedi, lo sapevo.
1: La definizione giusta è temperatura gradevole.
0: Gradevole, va bene, ci crediamo tantissimo. Intanto sicuramente ascoltiamo Laura Pausini con Esta a te.

0: Laura Pausini su Radio Manila, estate. Allora andiamo avanti a girare la ruota qui nel Manila Box Brunch. Pronto?
1: Ma buongiorno Mucchina, buongiorno. Volevo ascoltare I Like Chopin, la versione moderna, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio da Osvaldino. Fa caldo!
0: Fa caldo, Osvaldino, lo so. Allora arrivano i Gazebo nella versione di Christian Marchi per te.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

That I Used to Know, Gauthier Kimbre su Radio Manila. Mancano 10 minuti alle 11. Sì, sono stata sgamata a mangiare una barrettina. Sì, coi semini di quinoa. Peccato che secondo me sopra era tipo ricoperta di miele. Prendo solo questa, è la cosa più dietetica che c'è alla macchinetta. Poi vado a guardare le calorie, sti pippoli. Però c'è i semini, semi di chia, semi di quinoa che fanno bene. Allora almeno quello, sì, vabbè, un po' di miele, cosa vuoi? C'è la nota dolce, non sia mai che mi viene un calo di zuccheri in diretta. Non va bene, lo faccio per voi. Buongiorno a tutti, penso apprezzare anche tu la mia richiesta. Potresti mettere Welcome to My Life dei Simple Plan, non vedo l'ora di andare al concerto a ottobre, figata. Buona giornata a tutti da Maria. Allora, questo singolo però non è in programmazione qui su Radio Manila, ma i Simple Plan ovviamente te li metto con Singing in the Rain.

Singing in the Rain su Radio Manila. Allora, si va avanti a girare la ruota, lo sapete che quando arriva la Mucchi si gira sta ruota perché dobbiamo smuoverla l'energia, se no rimane lì incastrata. Respiriamo che siamo in apnea. Io sapete quante volte parlo per ore solo in apnea? Tante. Ciao, sono Eli o Ali da Torino, vorrei ascoltare l'Alibi dei The Cure. Grazie chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora torniamo ancora nel 1989, i mitici anni 80, e i The Cure ci regalavano questa Lullaby.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Marisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano 2 tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto Mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Gin Dragons, Sharks, e ce la siamo ascoltata insieme grazie alla nostra Cri che l'ha richiesta qui nel Manila Box Brunch. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono Manuela da Rivoli.
0: Ciao.
1: È possibile ascoltare Niente paura di Ligabue, visto che oggi è una giornata un po' triste e penso che veramente spero che la vita ci pensi.
0: Ma certo.
1: Sistemare tutto. Grazie, ciao ciao, un bacione, ciao ciao.
0: Ciao, la vita ci pensa sempre a sistemare tutto e poi c'è sempre un inizio e una fine di tutte le cose, anche di quelle più brutte. Arriva in Liga, ce lo ascoltiamo con Niente paura.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Ci sono delle cose che fanno immensamente paura, ma poi dopo, così, per magia, riusciamo veramente a superarle, e in quel momento dici: ma come cavolo ho fatto? Ma avessi saputo prima e non mi sarei disperato così prima del dovuto, oppure non sarei stato così male ancora prima. Alla fine ce la facciamo sempre in qualche modo. Allora, voglio leggere ancora un messaggio prima di fermarci qualche istante. Buongiorno Robby, sono Mattia, mi faresti ascoltare Die Young di Kesha, così mi dà la carica. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, game over, buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti. Allora, tra poco Kesha.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubbianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
8: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sha con Dai Young, siete su Radio Manila alle 11:22, siete nella terza ora di Manila Box Brunch con la vostra Mucchina. Pronto?
1: Ciao Mucchi.
0: Ciao.
1: Sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Potresti mettermi per favore Algo Tu di Shakira e Belé? La dedico a tutti i manilosi. E auguro una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, tra poco Algo Tu, allora faccio sentire ancora un vocale perché siete tanti, cerco di accontentarvi, insomma non dico tutti ma almeno ci provo. Pronto?
2: Ciao Roby bella.
0: Ciao.
2: Sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao.
2: Siamo già uscite con Maya molto presto.
0: Brave.
2: Perché fa caldo e adesso mi piacerebbe sentire Noi Due Nel Mondo e Nell'Anima, cantata dalle Vibrazioni. La dedico a te, la dedico a tutti gli ascoltatori e auguro una buona giornata e ovviamente ci sentiamo domani. Ciao ciao Roby bella.
0: Ciao, allora un abbraccio, tra poco anche le Vibrazioni, ma adesso arriva Shakira con Belé, Algo Tu.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E

ciao la rappresentante di lista, il nostro Angelo da Cuneo aveva voglia di ascoltare questa canzone e, come dico sempre, per muovere un po' i ciapet, vero? Allora c'è il nostro amico Nick, poeta guerriero, proprio in mezzo all'oceano. Allora ci sono proprio dei reperti, un video dell'oceano che, come scrivi tu, è veramente incazzato oggi, è sempre uno spettacolo, Nick, bellissimo. Nick oggi ha voglia di lanciare un messaggio importante, basta guerre. Oh, basta guerre, l'ho sintetizzato io, Nick, perché è un po' troppo lungo il messaggio, quindi basta guerre, insomma i bambini dovrebbero essere tutti spensierati e felici e non avere, insomma, da vedere questo scempio e non rimetterci ovviamente loro stessi. Allora ho accolto e sicuramente i manilosi saranno d'accordo con te, fate l'amore, non fate la guerra, è sempre valido chiaramente, e mi richiedi Deep Purple con questo pezzaccio del 1973, Smoke on the Water. Siete su Radio Manila.

0: questo è uno dei riff più famosi del mondo e questa canzone, mamma mia, che annata, il 1973, un'annatona. Allora sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo e volevo dedicare una canzone ai miei colleghi della Fixi SRL, va bene così, di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, lo abbiamo ascoltato poco fa Vasco, ma sono già passate 2 ore, possiamo riprogrammarlo, poi siamo in zona concerto, quindi è normale che abbiamo ancora di più voglia di ascoltare. Nello specifico questa del 1984, va bene così.
2: Cosa facciamo? Stiamo insieme.

disco è un pezzo di storia della musica italiana. Ciao, sono Elisa, è possibile sentire una canzone di Tate McRae? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora sai che ci ascoltiamo. It's okay, I'm okay.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona.

0: Vai.
1: Ciao, eccola. Sono Benedetto. Ciao. Appena fatto il vaccino.
2: Brava.
1: E vorrei ascoltare del party sta caliente Jake la furia. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao Radio Manila, sono Ilari, volevo dedicare al mio papà oggi il suo compleanno, viaggia insieme a me degli FL65, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora saluto anche Fabius e Fabienne che fa un break alla faccia del pifferino, questo break cos'è? Mozzarella, pane tostato, cos'è quella roba lì? Salama, polpette, no, ma anch'io lo voglio un break così. Ciao Manila, mi faresti ascoltare Dirty Diana di Michael o un'altra sua per favore? Grazie, sere e luce da Torino. L'ultimo, dai, sono Paola da Carignano, vorrei dedicare la canzone Una vita in vacanza degli stadio dello Stato Sociale allo staff del negozio L'Essenziale di Osasco. Grazie, l'ultimo, ciao a tutti dal baby parking di Moretta. Volevamo richiedere voilà di Elettra Lamborghini per i nostri bimbi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora adesso arriva Jake La Furia con El Party e poi quello che avrà scelto la signorina tra poco.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza e si chiude il brunch.
1: No, mi stavi guardando.
0: Sì.
1: Mentre andavo in onda e diceva la vecchia che balla.
0: La vecchia che balla, infatti, ma proprio anzi, guardando. Sei entrato un'entrata trionfale.
1: Sulla vecchia che balla.
0: Sulla vecchia che balla, no. Stavamo dicendo noi che insomma bazzichiamo in questa metropoli che è Alpignano.
1: Sì, è vero.
0: Che è una metropoli che veramente, cioè, voglio dire, chi non la conosce, ma tutto bene,
1: ma
0: cioè,
1: infatti,
0: Pignano,
1: ma
0: è famosa anche,
1: è famosissima,
0: ma scusami,
1: perché Alpignano è Alpignano e poi,
0: ma infatti,
1: perché c'è la sede di Radio Manila,
0: c'è la sede di Radio Manila e la sede di Casa Pomponi,
1: esatto,
0: cioè, cioè non è
1: no,
0: che di
1: per Radio Manila, ma non solo per quello,
0: ma certo,
1: è bellissima,
0: è bellissima,
1: c'è la parte storica,
0: ma è vero,
1: insomma,
0: siamo anche a un passo da Rivoli,
1: dal
0: castello,
1: siamo
0: di
1: ai piedi
0: Rivoli,
1: della Valle di Susa, ai
0: ma insomma, ragazzi, a un piedi dalle
1: fresca.
0: Valli di Lanzo, ma di cosa stiamo parlando? Sembra che dobbiamo vendervi Alpignano, però per dire, siamo anche un passo dalle Valli di Lanzo.
1: A volte, cioè, quando dico dove, mi chiedono dove abiti, Alpignano, ma per caso è da quel, no, Alpignano è,
0: ma non so, scusa, non sono gente di mondo, abbi pazienza, stanno lì, saranno lì del centro.
1: Può essere
0: del centro,
1: sì,
0: di Torino.
1: Sono del centro.
0: Sono del centro, ma noi insomma che siamo anche
1: rivalità tra borghi.
0: Sì, appunto,
1: paesini.
0: Cosa siamo nel Medioevo, davvero il feudo.
1: No, ma c'è ancora oggi,
0: C'è ancora oggi.
1: Sì, ci sono dei posti dove, sai, tra un borgaro, cioè borgaro, scusa, tra un borgo a parlare di province, no,
0: appunto,
1: tra un borgo e una frazione
0: è vero,
1: si creano,
0: è vero, però tu che hai vissuto anche tanto nel
1: sì,
0: centro
1: tanto
0: di Torino,
1: sicuro.
0: Hai vissuto tanto, ma hai vissuto anche tanto a Torino nel centro,
1: sì.
0: Quindi a un certo punto verso il viale del tramonto,
1: dillo,
0: certo,
1: esatto,
0: hai avuto bisogno, l'esigenza, ecco, l'esigenza di andare in un posto che poi non,
1: no,
0: è che uno è fuori sperduto,
1: allora,
0: e c'è tutto qua.
1: Il mio sogno nel cassetto è,
0: ecco,
1: andare a vivere sul cucuzzolo di una montagna,
0: sì,
1: senza nessuno intorno.
0: Questo è vero, in eremità.
1: Sì.
0: In eremità.
1: Tranquillo, senza nessuno.
0: Bello.
1: Vedere
0: natura,
1: dall'alto.
0: Solo la natura. Bello.
1: Bellissimo.
0: Bello. Sì, effettivamente, comunque io farei un bel. Qualcuno scrive sindaco ringrazia, ma ci mancherebbe. Cioè, dovere.
1: Anzi, salutiamo.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo il sindaco.
0: Salutiamo il sindaco. Abbiamo semplicemente fatto un'ovazione ad Alpignano perché ci è sembrato già che due o tre volte qualcuno non la conosca, ma
1: no,
0: scusa,
1: ma
0: non è accettabile.
1: Anzi, visto che salutiamo il sindaco, facciamo qualcosa per renderla famosa Alpignano.
0: Ma certo,
1: cioè, rendiamola protagonista di qualcosa,
0: qualche
1: festival.
0: Di un festival, bello il festival.
1: Il festival della banana.
0: Della banana, il festival della salsiccia, o magari
1: bello,
0: c'è già la, bello,
1: sì,
0: sarebbe. Mamma
1: banane
0: mia,
1: salsiccia.
0: Bello, salsicce e baguette, sai, qualcosa
1: salsiccia
0: anche un po' di qualcosa
1: anche
0: un po' di strano.
1: Cioè, rendiamo
0: le melanzane sott'olio, ma che ne
1: facciamo,
0: so.
1: Qualcosa, dai,
0: sì, sì, dai.
1: Viva,
0: sì, noi
1: oh,
0: ci offriamo,
1: sì,
0: ecco,
1: sì, io
0: per,
1: mi offro.
0: Ecco, noi ci offriamo anche per, come assaggiatori, così
1: anche
0: per
1: in cambio di cibo,
0: in cambio di cibo. Ah, noi se ci pagate in cibo siamo a posto, siamo felici.
1: Subito. No.
0: Esatto, va bene, allora dai, io mi taccio, vado da quell'altra parte, voi divertitevi. Divertitevi, tanto ormai vi abbiamo già fatto venire l'acquolina in bocca, divertitevi nel Banana Time, noi ci risentiamo domani.
1: Ciao,
0: vado a farmi una bella baguette.
1: Buona.
0: E voilà. La tua radio sempre.
2: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:05.
4: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai. Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, non possiamo pensare che si singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sì, allora salutiamo il sindaco di Alpignano, salutiamo tutti gli alpignanesi che ascoltano Radio Manila, sono davvero tanti tanti tanti, lo so perché spesso quando vado in giro qualcuno si ricorda che ci sono anch'io che vado a fare la spesa pure al mercato al sabato. Allora abbiamo la prima scelta musicale. C'è il messaggio scritto dal nostro amico. Ciao Pompi, mi saluti Gian Maria dall'ufficio. Di giorno Gianni, la sera è Maria. Bravo. Oh, viva la libertà. Gli dedichi Mi piace molto di Aiello. Ciao, sono Daniele da San Mauro Torinese. Un bacio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Flamenco Paranoia. Allora ringrazio il maniloso Nick dal Portogallo perché mi ha mandato un'immagine bellissima di questa finestra aperta con il mare, quest'onda che si avvicina verso la spiaggia, verso la finestra. È bellissima questa immagine. E poi ha scritto una cosa meravigliosa: sono innamorato dell'amore perché dipinge di rosa il mio cuore. Io direi che in realtà non lo dipinge né di rosa né di rosso né di blu né di giallo, lo dipinge arcobaleno, perché sono tutti i colori della vita che fanno parte del nostro cuore e dell'amore, che è un sentimento che non deve assolutamente mai assolutamente vergognarsi e deve essere un sentimento libero. Ciao Nick, buon
1: Davide,
0: pomeriggio.
1: Ben arrivato, spero che stai bene.
0: Sì.
1: A me la voce sta tornando pian pianino.
0: Oh, meno male.
1: Ci metteresti per cortesia Spiagge di Renato Zero?
0: Ma certo.
1: Che mi fa venire in mente il mio primo amore, non con una ragazza ma verso un ragazzo, anzi se ci sta ascoltando lo saluto, si chiama Simone.
0: Ciao Simone.
1: Perché come dice il grande Maggioglio, anch'io sono innamorato dell'amore, l'importante è che non crei dolore.
0: Bello, bravo.
1: Detto questo,
0: grande cristiano,
1: vi mando un grosso bacio.
0: Il nostro Cristiano Maggioglio.
1: Vi voglio bene a tutti, e chi non ascolta Radio Manila non è innamorato dell'amore. Un abbraccio.
0: Ciao Nick, mi è piaciuto davvero tanto questo messaggio. Ti abbraccio forte e ti voglio bene.

Nick, che abbraccio forte forte forte, e così abbiamo ricordato il suo primo amore, uno dei primi amori, anzi il primo amore non si scorda mai. E ti capisco molto molto bene. Allora, grazie per aver mandato questo messaggio bellissimo, e viva l'amore in tutte le sue forme, sempre, e viva anche la libertà. Ecco, mi permetto di dire, visto che sono anche genitore, insegnate ai vostri figli a vivere felici, che è la cosa più importante. Allora, arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio della nostra amica Marcella che scrive: Pompi, buongiorno, quasi pomeriggio. Sì, ormai a quest'ora è quasi pomeriggio. Ti voglio chiedere The Summer is Magic di Alexia. Ma è degli anni 90? Sì, sì, allora 1990, adesso non mi ricordo più, 95, ah, 96, scusa, ho sbagliato di un anno. Grazie, buona giornata calda, e chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni a tutti, ma proprio tutti, Marcella. Ma è quasi finito anche maggio. È vero, ragazzi, e che caldo.

0: Ciao, sono Alexia. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Che scrive: ciao Pompi, a proposito di Acquolina, ho cucinato broccoli saltati in padella, peperoni arrosto, erbette saltate in padella con peperoncino, torta salata spinaci e crescenza, melanzane ripiene al sugo, toma e parmigiano e purea. Così sono a posto per qualche giorno. Io le mangerei tutte adesso, sono sincero, anche perché mi ha mandato la foto, quindi ora devo fare la mia sessione di Pilates per poter mangiare tutto ciò. Mi metti qualcosa che mi dia la carica? Grazie. Chi non ascolta Radio Vanille, game over. Ecco, forse io sbaglio in quello, visto che più o meno mangio tutta quella roba solo a pranzo, a cena. Ecco, è l'attività fisica che mi manca, mannaggia. È così comodo il divano. Chi è che l'ha inventato il divano, Posso chiedere i danni all'inventore del divano? Mannaggia, arriva Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Here we go.

0: Jennifer Lopez con Let's Get Loud, la canzone che ho scelto per la nostra manilosa Denise da Caselle che deve fare Pilates. Allora, io ho visto che hai preparato i peperoni, cara Denise. Secondo me li hai fatti con la friggitrice ad aria, perché vengono benissimo, me la vedo. Vedo che la utilizzi e fai davvero molto molto bene. È facilissima. Metti i peperoni, massima temperatura, quando poi sono belli e un po' brustoliti, li togli, li metti in un contenitore con il coperchio e la pelle si stacca, che è una meraviglia. Allora, l'abbraccio, Denise, sta scrivendo conferma. Allora, un bacio alla nostra amica. Adesso arriva la prossima scelta musicale e, se non sbaglio, c'è un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Manuela da Rivoli e volevo sapere, è una canzone vecchissima, non so se avrete modo di metterla, avete per caso Aeroplano di Caterina?
0: Sì.
1: Se sì, mi piacerebbe ascoltarla.
0: Va bene.
1: Vi ringrazio tanto, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao.
0: E arriva Aeroplano di Caterina.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Stavo guardando un po' di messaggi che arrivano a Radio Manila durante il Manila Box e ci sono i nostri amici che sono praticamente in giro quest'oggi. I posti meravigliosi, bellissimi. Ho perso il messaggio. C'era questo panorama meraviglioso delle colline, non so dove, però era davvero molto bello. Va bene, un abbraccio alla nostra amica e un abbraccio lo do anche alla nostra manilosa Francesca che scrive: ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso Fino a qui. Grazie da Francesca, c'è un bel cuoricino, buon pranzo. Grazie, allora buon pranzo a te e a tutti i nostri manilosi e ascoltiamo Alessandra Amoroso con Fino a qui.

0: meraviglioso. Fino a qui arriva il messaggio della mia amica Spritz. Ciao amico Spritz.
1: Ciao. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io più o meno, la pressione è molto molto bassa in questi giorni.
0: Beh, sto caldo.
1: Infatti ho acceso adesso l'aria condizionata perché altrimenti mi trovano svenuta dietro il bancone.
0: Guai.
1: Allora sto qua dentro al fresco.
0: Brava.
1: Senti Pompi.
0: Sì.
1: Ti posso chiedere una cosa? Allora,
0: ma
1: visto
0: certo.
1: Che vorrei un consiglio dal mio amico Spritz, che so che me lo darà di cuore.
0: Ma certo.
1: Io ti invio una foto.
0: Ho visto.
1: Di come mi farò i capelli sabato, Pompi.
0: E poi ti rispondo.
1: Però devi essere sincero,
0: certo.
1: E dirmi se va bene
0: o no.
1: Perché
0: devo dire
1: una
0: bugia.
1: Guarda che ci tengo molto. Poi vorrei chiederti gentilmente la canzone di Prince, Purple Rain. E bon, un abbraccio forte forte, ti mando un bacione. Ciao amico Spritz.
0: Ciao, grazie.
1: E saluto tutti i manilosi.
0: Ciao Steffi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci baci.
0: Baci baci. Allora, prima di ascoltare il messaggio audio, ho aperto la foto e ho visto una splendida ragazza con questo taglio di capelli meraviglioso e ho detto, sapete cosa ho detto? Ammazza che buona. Eh no, ti stanno benissimo. Appoggio la tua scelta.

0: Prince con Purple Rain, la scelta musicale per la Steffi, la mia amica Spritz, che sabato cambierà look e ti posso garantire che stai benissimo. Fallo pure, tranquillamente. Un abbraccio. Allora, segnale orario, ultime notizie e poi preparatevi perché nella seconda ora tornerà. Sapete chi è che torna? Chi è che torna? Vedi, non mi vengono neanche le parole. Un mio affezionato maniloso, io sono contento ogni volta che non lo sento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:03.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2% grammi. È scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
11: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
10: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
12: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale, oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. Volevo iniziare nel miglior modo possibile, volevo iniziare in bellezza e invece mi è arrivato il messaggio audio di sentiamolo, va, ciao!
1: Donne! Per la vostra gioia è arrivato il vostro ghiacciolo rinfrescante, è arrivato il Trumba! Buongiorno Davidona, buongiorno!
0: No, io
1: come
0: non
1: stai?
0: Commento.
1: Contento
0: Beh,
1: di sentirmi,
0: sì,
1: che era un po'
0: tanto.
1: Di giorni che non ti mandavo un audio. Ah.
0: Tanto contento.
1: Senti Fonini, oggi mi fareste ascoltare l'ultimo singolo di Aiello che mi sembra che si chiami Sotto Sotto. Ok, ti ringrazio, un saluto a te a tutti i manirosi, mando un bacio a Pia, saluto Vita, il panette di nonna Elsa e Walter che non mi salutano più, cattivoni.
0: Ci sarà un motivo.
1: Daniele Saluzzo e Gianluca Vista Melanzana. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un trumba. Ciao Nini e
0: ciao.
1: Fai bravo.
0: Anche tu. Che poi Sotto Sotto, io gli voglio pure bene al trumba, ma Sotto Sotto come Aiello.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Mamma Mi, bellissima questa canzone dedicata alla sua splendida mamma, la Lella, che saluto. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, leggo il messaggio. Oh ragazzi, se me l'hanno scritto devo leggerlo così, lo so che lo scrivono apposta, così io li mando in onda. Ma non è, io mando in onda tutti. Allora, buongiorno Pompi, sei fantasticamente unico e simpaticissimo. Tesoro, ti sei dimenticata una cosa, sono anche bello. Allora, grazie per farci compagnia con tanta bella musica. Vorrei, se possibile, dedicare al mio compagno P, devo essere un po' vaga, poi ti spiegherò, Per sempre sì, di Sal da Vinci, da G. Un abbraccio e un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio.

0: Amici per sempre, sì. No, stavo pensando al messaggio che era arrivato prima da parte della nostra manilosa e poi anche da parte di un altro maniloso che ho letto. Allora, ragazzi, io vi leggo, attenzione. Allora, abbiamo il messaggio audio di Maria Grazia. Ciao,
1: ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti, ti ho vista cadere, di Masini?
0: Va bene.
1: Oppure Cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Ciao, arriva Marco Masini con E poi ti ho vista cadere.

0: visto cadere la canzone scelta nel Manila Boxer, adesso arriva il mio amico Salvatore, che mi piace a tutte le ore. Ciao Salvatore.
1: Ciao Pompi, Salvatore dalla provincia di Torino. Allora, oggi che mi sento bene, a parte il caldo, ma bene bene bene, non so come mai, boh.
0: Sono contento.
1: Mi dedico una canzone a me stesso.
0: Bravo.
1: E di tante canzoni che ho sentito ultimamente mi piacerebbe il mio mitico Lucio Battisti, che per me è il numero uno di tutti i cantanti, cantautori degli ultimi 50 anni, italiano ovviamente, Amarsi un po', che non è male. Un po' riflettere, un po' malinconica, ma bella, e la sento ideale per me. Dunque ve la dedico per me stesso, e niente, stavolta i miei figli e mia moglie si aggiustano, li farò la prossima dedica più avanti, ok?
0: Ma certo, pensa anche a te stesso.
1: Buona giornata a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Manila, che ovviamente non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao ciao, buona giornata e buon ponte a chi lo farà in seguito. Io mi sa che lavoro il lunedì. Ciao ciao.
0: Ciao Salvatore, un'autodedica arriva. Lucio Battisti, Amarsi un po'.

0: È tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Trontano in fascia oraria 8:17:30. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Rama con Cavana, la canzone scelta dal nostro maniloso Emanuele. Ciao Emanuele, saluto anche la nostra amica che invece ha mandato un messaggio audio, così sto zitto. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ci metti Notti in Bianco di Blanco e saluti tutte le donne della KM Fashion di Carrò. Grazie, per non ascoltare Radio Manila, game over. Ciao.
0: Ciao donne.
2: Banchito Paper, Michelangelo.

0: della Stefi e poi devo sgridare qualcuno. Ciao Stefi.
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, a te e al mio amico Zumbe, che siete gli unici che mi volete bene e che non mi prendete in giro.
0: Chi è che ti prende
1: perché
0: in giro?
1: Perché non è stasera di Manile Game Over, un bacio, ti voglio bene. E poi saluto Alessio, il mio amico di Napoli. Ciao ciao.
0: Stefania, non ti curare delle persone che ti prendono in giro, perché hanno lo stesso valore delle parole che utilizzano per prenderti in giro, e cioè zero. Quindi non ti curare di certa gente, fregatene, le parole rimangono lì al vento senza nessun valore.

0: Eros Ramazzotti, quanto amore sei per la nostra manilosa Stefania. Stefi, mi è arrivato un messaggio mentre andava in onda il tuo audio da parte di un nostro maniloso, ma non è da solo, e ha scritto: anche noi le vogliamo bene, tutto il Portogallo le vuole bene, quindi sappi che ci sono un sacco di persone che ti vogliono bene. Allora, un bacione a te, tra poco un'altra scelta musicale su Radio Manila.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
13: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
14: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari. Adesso arrivano due messaggi scritti. Allora, ciao Pompi, un caro saluto da Davide a te e a tutta la famiglia di Radio Manila. Volevo dedicare fiumi di parole dei Jalis a mia mamma Elena e alla sua migliore amica Nunzia. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E poi c'è il messaggio di Damiano, Rita e Nicola che scrivono: buongiorno Pompi, vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai Jay. Cosa ha scelto la nostra signorina?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Samurai J con Ossessione. Adesso vi presento il nostro maniloso. È Felice, cioè io mi auguro sia di nome che di fatto. Ciao Felice.
1: Buongiorno Radio Manila. Io sono Felice da Cuneo.
0: Che bel nome,
1: Felice. Sono in cantiere che lavoro, mi sto abbronzando con questo bellissimo sole.
0: Beato te.
1: E se possibile volevo ascoltare la canzone La testa gira, o sono una canzone estiva, dai, dato che siamo in estate, fa caldo, ma dai, bisogna goderci la stagione e il momento
0: giusto.
1: Saluto tutti manilosi e specialmente le manilose. Ciao
0: ciao ciao Felice.

La testa gira per il nostro maniloso Felice. Ciao Felice, un abbraccio. Allora, leggo questo sfogo. Ho trovato anche la canzone. Ciao Pompi, oggi ti chiederei Cattiva di Samuele Bersani. Non so se sia un singolo radiofonico, ma oggi mi sento così, perché il mondo sembra sempre più pieno di cattiveria gratuita, di quella che fai fatica perfino a capire. Per fortuna esistono ancora la musica, le persone vere e qualche sorriso sincero che rimettono un po' le cose a posto. Un saluto a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Abbraccio la nostra manilosa, sono d'accordo con te, e arriva Samuele Bersani con Cattiva.

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Sport. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

terza ora del Manila Box Banana Time con Lady Gaga ed è iniziata con questa bella canzone energica, ma rimaniamo sul mood di questo brano perché stiamo per shakerare un'altra canzone scelta da Alessio e Marco da Bolpiano, che scrivono: ciao Pompi, volevamo dedicare a Beppe che sta cablando i 1000 PSR la canzone di Rove Shakerando. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, cablando i 1000 PSR, che cosa sono? Ah, sono curioso, voglio sapere che lavoro fanno i nostri amici Alessio, Marco e Beppe da Bolpiano. E arriva Shakerando.

0: Love con Shakerando, e arriva il messaggio del nostro Vaniloso che deve fare gli auguri allo zio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Gabriele da Mondovì, e visto che ieri era il compleanno di mio zio, oggi gli vorrei dedicare la canzone Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni.
0: Va bene.
1: Grazie che non ascolto Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, e arriva Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno.

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Summer Village 2026. Un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze. Ragazze, adesso invece vado in cantina perché
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Vado in cantina perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato. Ciao Davide, sono Grazia da Mondovì. Vorrei ascoltare la canzone di Loredana Bertè In alto mare. Spero che me la farai ascoltare. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Mi ha risposto Alessio, il nostro Maniloso, che insieme a Marco e insieme a Beppe stavano cablando i 1000 PSR. Allora mi ha scritto: siamo dei montatori di sistemi elettronici. Beppe è il più anziano e monta solo dei cavettini. Vabbè, dai. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto, eccolo qua. Mi scrive Federico: ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Sono nelle nocciole con mio fratello, mia madre, mia zia e zio. Se possibile, vorrei ascoltare la canzone Stupendo di Vasco Rossi. Se non è possibile, La vita è bella di Cochi e Renato, oppure Sul ciglio senza far rumore di Alessandra Amoroso. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Oh, mi fanno parlare tanto con sto caldo, ragazzi. Mandate voi messaggi audio, che siete giovani. Abbiamo Vasco Rossi con Stupendo.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Eyes con Love Me Forever, e arriva il mio amico Francesco. Oh, lui parla, così almeno mi riposo, prego. Tra l'altro, secondo me lui un giorno prenderà il mio posto, perché se non sbaglio il maniloso che vuole diventare speaker, è vero? Ciao Francesco.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Pomponi, sono Francesco. Oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare Dancing in the Dark di Bruce Springsteen.
0: Va bene.
1: Grazie mille.
0: Prego.
1: Ti ascolto Radio Manila, un game over, buon lavoro a te e un saluto a tutti i manilosi e le manilose. Buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, allora te lo dico già, prenderai il mio posto quando andrò in pensione. Va bene? Manca poco, dai, resisti. Allora arriva Bruce Springsteen.

0: Saluto Francesco, ciao, buon pomeriggio e saluto anche te, la nostra amica.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Vittoria e
2: Gaia
1: e stiamo passando un pomeriggio insieme. Vorremmo ascoltare
2: XX Dono di Lazza.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Vabbè, ciao alla mia età. Allora, in realtà sì, è la nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro insieme a Lazza. Un abbraccio, però l'ho trovata e sono riuscito a capire.

0: Eh sì, perché poi il titolo è proprio scritto così: XX Dono. E sono Tiziano Ferro e Lazza a cantare questa nuova versione 2026 di Perdono. Salutiamo le nostre manilose e saluto anche la nostra amica. No, scusate, allora io vorrei capire, Giusy, che lavoro fai? Sono curioso.
1: Buon pomeriggio, Pompi. Sono Giusy da Vercelli. Ho appena finito di lavorare, strafelice perché fino a mercoledì non rientro a lavorare.
0: Cioè, oggi è giovedì.
1: Sono in vacanza, sto a casa, mi riposo.
0: Vabbè, ho capito, ma
1: nell'augurare un buon weekend a tutti, anche se presto, volevo richiedere se è possibile Sky di Sonic. Ti mando un grosso abbraccio, saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti i vanilosi che vi ascoltano ogni giorno, che non ascoltano Radio Manila ovviamente dall'app, mi raccomando scaricatela,
0: mi raccomando.
1: Game over, ciao.
0: Ciao,
1: ti voglio bene, Pompi.
0: Ti voglio bene anch'io. No, sono curioso di sapere che lavoro fai, è un lavoro che ti permette di fare questo ponte così allungato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

sei bellissimo anche il piccolo Noah. Ho visto la foto, anzi la sto guardando in questo momento, che mi ha mandato il papà, che scrive: ciao Pompi, vorrei dedicare a mio figlio Noah, nato il 20 maggio, piccolo Buddha di Piero Pelù, essendo un bambino italo-thailandese. Scusa, era gigante il titolo esatto. Sì, so che una parte di quella canzone contiene appunto il piccolo Buddha. Allora, ti abbraccio forte, benvenuto al piccolo Noah, fai complimenti alla mamma. Beh, ragazzi, complimenti pure al papà, ci ha messo anche del suo, vero? Quindi arriva Piero Pelù con Gigante.

0: piccolo Noah, nato il 20 maggio. Benvenuto al mondo, un abbraccio al papà e anche alla mamma. Allora, arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio audio del nostro amico che sta sudando. C'è il sole. Qui mi hanno detto che sei anche annuvolato. Ciao.
1: Ciao Pompone, sono Marco Racuneo. Siamo insieme a Andrea e siamo in cantiere, sudati marci col caldo che
0: mamma.
1: Fa. Vorremmo chiederti, diventerai una star dei Finlay se possibile. Ciao e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Arriva, diventerai una star.

0: Finlay, diventerai una star e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di chi? Ciao.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Serena da Chiesa Nuova. Ciao, volevo Serena. Chiedervi la canzone Milano Baby.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Mi ha risposto la nostra manilosa, no? Perché ha detto che oggi era il suo ultimo giorno di lavoro, poi da stasera sino a mercoledì non lavora. Ha detto che lavoro fa? Lavora in un convento. No, quindi vedi, io l'ho sempre detto. Allora, mia mamma mi prendeva in giro. Tu dovevi fare il prete. Ecco. Quando ero un po' più grandicello, dovevi fare il prete. Ma magari. Mi sarebbe piaciuto,
1: per le vacanze,
0: sai?
1: Dici.
0: No, per le vacanze. Perché secondo me deve essere un ambiente tranquillo, sereno.
1: Quello sicuro.
0: No. Non hai le persone che cercano di fare qualcosa, uno sgambetto. Ti inducono in tranelli, capito? Sono quelle persone cattive
1: non
0: che
1: saprei,
0: cercano.
1: Sai.
0: No, secondo me deve essere un ambiente bello, tranquillo, sereno.
1: Vabbè.
0: Dove siamo. Sono tutti amici. Vero?
1: Ma.
0: No, manco un convento. Ragazzi, ma allora.
1: No,
0: ditemi,
1: vabbè,
0: dove si sta bene.
1: Non
0: no, non ditelo,
1: sono
0: perché ho già capito.
1: Persone, no? Cioè,
0: sì, certo.
1: Quindi,
0: però secondo me, se decidi di fare quella vita lì,
1: dovresti.
0: Secondo me ce ne sono tantissime di persone che poi si comportano bene.
1: Sì.
0: Ecco, poi altre no. Però quelli là si vede che non hanno sentito il richiamo del Signore. Che te devo dire, non lo so io. Però qualcuno mi ha suggerito: guarda, l'unico posto dove si potrà poi stare bene è
1: lo
0: lì.
1: Sappiamo.
0: Lì almeno non ti romperà più le balle. Nessuno, evviva, mamma mia, tanto finiremo tutti lì, quindi vuoi o non vuoi,
1: appunto, è l'unica
0: anche
1: certezza,
0: se non vuoi ci finisci,
1: no?
0: Bravo, è l'unica certezza, la livella, come diceva Totò, e quindi, vabbè, dai, allora, no, però io pensavo, quei conventi su in montagna, dove vai a letto, allora mangio alle 4 del pomeriggio, come faccio anch'io, finita la diretta, poi vado a casa e mangio, ecco, poi vai a dormire, la mattina ti alzi presto. Stai
1: poi
0: in mezzo alla natura,
1: preghi
0: vai a pranzo, fai il pisolino al pomeriggio, ma va, quasi quasi, guarda.
1: Quasi quasi, dici, facciamo cambio.
0: Forse sono ancora in tempo, non lo so, boh.
1: C'è sempre tempo.
0: Sì. Allora, bene, io vi lascio con Federico, ci risentiremo, forse se non vado in convento. Domani, come sempre, da mezzogiorno alle 3. Ciao. Fefe.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: IRE Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
5: IREN Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
9: IREN Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del super boss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: Street Love insieme ai Duran Duran. Questa è la canzone per dare il via ufficiale, tutto e per tutto, all'happy hour di oggi, il secondo appuntamento della settimana insieme a me, il Sart, come sempre dalle 15 fino alle 18 con voi assoluti protagonisti, fino appunto alle 18 con tutta la vostra musica, le vostre dediche, le vostre scelte, racconto anche di quello che fate nel corso di questo pomeriggio che passeremo insieme. E allora non perdiamo tempo, partiamo subito con un bel audiomessaggio, con la prima scelta musicale nel nostro happy hour. Avanti, chi c'è?
1: Ciao, sono Claudio di Collegno.
0: Ciao Claudio.
1: Vorrei ascoltare Per sempre sì.
0: Da Vinci? Ok.
1: Sono contento, sono in ospedale a ritirare. A prendere, a portare a casa il mio nipotino Ludovico.
0: Ah.
1: E faccio tanti auguri a mia figlia Alessandra e a mio genero.
0: Ah, ma è appena arrivato allora.
1: E gli dedico questa canzone e anche al piccolo Ludovico. Benvenuto a casa.
0: Soprattutto al piccolo Ludovico, benvenuto anche lui al mondo. Un abbraccio a tutti quanti voi. Sal Da Vinci si parte con Per sempre sì su Manila.

sì, con Sal Da Vinci. Fede, buon pomeriggio. Fa caldo, lo so, anche oggi. Poi Torino, ad esempio, oggi bollino rosso per l'ondata di calore. Ti posso chiedere, estate na na na na na, che detta così non è riconducibile a nessuna canzone, cioè, spiega Marcella, tra le granite e le granate di Gabbani. Allora, estate è quella lì, no? Grazie, buona giornata, buon pomeriggio caldo. Ci sentiamo a giugno perché sta arrivando il weekend, ovvero di fine maggio, il ponte anche del 2 giugno, della festa della Repubblica. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti da Marcella. Ciao Marcella e buon pomeriggio.

0: notte.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ottima scelta, una delle canzoni che preferisco, che amo di più, quelle di Lucio Dalla, sono tante, ma questa è bella, bella forte. Anna e Marco, la scelta musicale di Marco, sì, da Torino, che voleva dedicarla anche ad Anna. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Marco che dedica ad Anna, la canzone Anna e Marco, insomma, omonimi, questo grande brano di Lucio Dalla. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è ora. Avanti, ciao.
1: Buongiorno Pepe. Buongiorno. Sono Enza di Asti.
0: Ciao Enza.
1: Volevo richiedere la canzone, se per caso dico bene, di Lorenzo di Amici,
0: Lorenzo
1: che ha vinto,
0: Salvetti,
1: se non mi sbaglio,
0: giusto?
1: La volevo dedicare a voi, tutti quelli che mi ascoltano, che ascoltano Radio Manila.
0: Grazie.
1: Che mi vogliono bene.
0: Ti vogliamo
1: e
0: bene,
1: dire che
0: Enza.
1: Sono qui che sto stirando.
0: Ah, costo caldo.
1: E chi non ascolta
0: la mia
1: è un game over. E alla mia cagnolina Maggie.
0: Vabbè, ma magari c'ho l'aria condizionata, Enza.
1: Chiedo scusa, Pepe. Dimmi. La canzone di Lorenzo, dimmelo tu.
0: Ah, proprio quella.
1: Se
0: che
1: no,
0: non c'è.
1: Metti una canzone, quella che vuoi.
0: L'importante è che sia.
1: Grazie.
0: Del vincitore dell'ultima edizione di Amici, Lorenzo Salvetti. Allora ci ascoltiamo Prima di te e dopo.
2: Di te, mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display,

0: Lorenzo Salvetti, prima di te e dopo da Amici 25. Ora chi abbiamo con noi al 338 50 38 908 nelle P Hour? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Alice da Torino.
0: Alice,
1: se mettete Flowers di Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus.
1: Ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Eccola qui. We were

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Luigi Strangis con Stupida Libertà. Buon pomeriggio, vi ascolto dalla provincia di Cosenza. Vorrei ascoltare appunto la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over, questo era il messaggio di Liliana al 338 50 38 908 sull'unica radio che ve le suona quando volete, ovviamente Radio Manila, come il SART fino alle 18, con tutti i vostri messaggi, tanti gli audio. Tra l'altro c'è Enza che mi ha confermato, non ha l'aria condizionata, lì che stira con un piccolo ventilatore a supporto, quindi vera temeraria con questo caldo, brava Enza. Ma c'è la musica dei nostri manilosi anche, oltre a quella che ha scelto lei, a tenerla fresca, diciamo così, almeno mentalmente, vero Enza? Un abbraccio ancora, e adesso saluto anche la prossima manilosa, c'è Serena, giusto?
1: Serena? Ciao Fede, ciao. Sono Serena. Ciao, da Carmagnola. Volevo chiederti se mi mettevi l'ultima di ultimo,
0: un gioco di parole,
1: romantica, se non l'hai già trasmessa.
0: Non l'abbiamo ancora messa nelle piaue.
1: Al mio paese della Brancale,
0: nemmeno
1: Company.
0: Quella.
1: E, saluto tutti, auguro a tutti una buonissima giornata. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao, ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacione, ciao Serena da Carmagnola. Buon ascolto con Ultimo, Romantica.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vertigini, la canzone di Tedua per salutare Chiara ed accontentarla, anche perché in viaggio mi scrive, volevo chiedere fosse possibile mettere una canzone a vostra scelta di Tedua. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Accontentata Chiara, tra poco accontentiamo anche Stella, giusto? Stella,
1: ciao,
0: ci sei?
1: Sono Stella.
0: Eccoti.
1: Ciao. Sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro.
0: Ok.
1: Ho visto adesso che è passata Miley Cyrus, quindi
0: sì,
1: mi tocca Lenny Kravitz, con Low, la dedico a te e tutti i manilosi. Un bacio a Isabel.
0: Grazie.
1: E naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Sarte, 40 gradi.
0: 40,
1: Sarte,
0: 40 anche oggi,
1: gradi.
0: Ma non era ieri il picco? Infatti, molti non ce la facciamo già più. Ed è solo l'inizio.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione. E vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.

0: Saluto ancora la nostra Manni Rosa Stella con una delle sue scelte preferite, Lenny Kravitz con Low. E adesso la prossima scelta musicale che ci porta fino in Portogallo, da Nick. Ciao Nick,
1: buon pomeriggio. Un saluto anche alla tua principessa Isabel.
0: Grazie, gentilissimo.
1: Fa caldo anche qui in Portogallo, anche lì, come dappertutto, anche in Francia. Hai visto quante morti?
0: Purtroppo sì,
1: sono stati
0: già
1: in
0: brutte
1: Francia
0: notizie
1: per il caldo.
0: Per via del caldo.
1: Ci metteresti per cortesia con me di Mia Martini e Gran Agnello? Grazie.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Voglio dedicare alla mia mamma che è in paradiso. Okay. Che le piaceva tanto questa canzone.
0: Ma il tuo ricordo.
1: E voglio dirle che anche se sono qui in Portogallo la penso sempre e gli voglio bene ovunque sia. E chi non ascolta Manila è un game over.
0: E io abbraccio, ti abbraccio forte. Ciao Nick.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

straniero dal Portogallo, la sua scelta, la sua dedica alla sua mamma Mia Martini e Roberto Murolo con Cumme. Qui su Manila nell'Happy Hour, le 15.55, in questo istante c'è anche il messaggio di Sara da leggere al 338 50 38 908. Mi piacerebbe ascoltare Neon di Shiva e Sfere Basta, ma se non fosse possibile andrebbe anche bene un pastello bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Sara, andiamo con ordine. Allora, la tua prima opzione va benissimo, ce l'ascoltiamo. In diretta nell'Happy Hour arrivano Sfere Basta appunto e Shiva con Neon.

Sfere Basta e Shiva con Neon. Dai, riusciamo ad accontentare sulla chiusura della nostra prima ora di Happy Hour anche Ale, che vorrebbe ascoltare una canzone di Tiziano Ferro e l'ha anche scelta, si chiama Indietro. Allora andiamo avanti con Indietro, insomma questo gioco di parole se vogliamo. Tiziano Ferro su Manila nell'Happy Hour.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:03. Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a rispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Con Martin Garrix, il suo nuovo singolo in collaborazione con Ed Sheeran. Si riparte, seconda ora, quella centrale, quella di mezzo del nostro Happy Hour, fino alle 18 insieme a me, con tutta la vostra musica a riempire queste ore su Manila, nel nostro pomeriggio insieme, una calda giornata di fine maggio. 338 50 38 908, do subito il benvenuto a Pino Renato da Borgaro Torinese. Ciao Sartre, io vorrei ascoltare la canzone di Maninni, spettacolare, la dedico a tutti quanti i maninosi, buon lavoro naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon lavoro anche a te. Ciao Pino Renato, arriva subito Maninni, spettacolare.
1: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Hai imparato a cadere con stile come

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Questo è Rock.

0: Ciao Radio Manina, vorrei ascoltare Youngblood, Smashing Pumpkins con Zombie. Grazie chi non ascolta Manila e Game Over. La scelta è il messaggio di Carol al 338 50 38 908 nelle Power, dove c'è spazio anche per una dedica, quella di Massimo, che voleva dedicare Ti Amo di Umberto Tozzi a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over.
1: Radio Manila te le suona.

0: manina mi fareste ascoltare Dirty Diana del 1988, questa canzone di Michael Jackson. Se non fosse stato disponibile, andava bene qualsiasi altra sua canzone. Grazie. Sere Luca da Torino. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon happy hour che continua tra pochissimo, subito dopo le ultime news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, con la dedica. Ciao a tutti, mi chiamo Marco, volevo chiedere se cortesemente potreste mettere Lentamente del grande Irama per una persona speciale, ovvero Arlena. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Marco, la tua dedica arriva tra pochissimo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Si raccomanda particolare prudenza per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino tra Corso Francia e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sul

0: Lentamente la canzone di Rama scelta da Marco per Arlena al 338 50 38 908. Ora proseguiamo con una super hit che ci ha fatto ballare tutti a inizio anni 2000. In questo caso ci porta Cami in quel periodo. Camilla, ciao, mi faresti ascoltare Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue? Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Quella Manirosi, io sto tornando ora dal lavoro nella mia ridente Cambiano e per gasarmi un po' vorrei sentire gli anni degli 883, eventualmente se non ci fosse resta con me delle bambole di pezza. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo è il messaggio di Al, sarà Ale, Alessandro in questo caso, ciao Al, allora facciamo così, ti accontento subito con un grande successo, in questo caso degli anni 90, 1995 gli anni.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in 3 imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned! Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Questo è Rock.

0: Supersonic, 1994, l'anno della canzone degli Oasis, per Marco al 338 50 38 908. Il prossimo è un audiomessaggio, tutto da ascoltare. C'è Carmelo, vero? Carmelo, sei
1: tu? Buon pomeriggio, splendido ragazzo.
0: Troppo Carmelo. Buono sempre,
1: Ciao. Ti metteresti, se fosse possibile, sorry, dei Pinguini Tattici Nucleari?
0: Scusa, lo sento.
1: Nel caso non fosse possibile, l'ultima di Alfa con Jovanotti. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buona serata anche a te, ciao Carmelo. Oggi peschi, tra le ultime novità delle ultime settimane, ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: termini tattici nucleari per accontentare il nostro maniloso Carmelo. Ne abbiamo ancora uno di maniloso in attesa della sua canzone prima delle 17. Chi ascoltiamo?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Fabio da Torino.
0: Ciao Fabio.
1: Volevo chiedervi se potevate mettere o una canzone di Olly,
0: sì,
1: o una canzone di Ultimo.
0: È Ultimo, è già passato.
1: E
0: però
1: la volevo dedicare a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravissimo, ciao, ciao, ciao Fabio, grazie a nome di tutti i manilosi. E signorina, Manila 9001, allora che cosa ci ascoltiamo di Olly?
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia.
4: Baci, ciao.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non mica che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila, Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 17:02.
4: Ire, luce, gas e servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta wifi.
4: Certo, parte da 18,99 al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP: ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per
10: Manila News.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Mozart fino alle 18. Siamo ripartiti dal nuovo di Robin Schulz. Il nuovo singolo si chiama Better Times. 17:10 in questo istante su Manira. 338 50 38 908 il numero, che vi ricordo, per essere protagonisti, per far suonare Radio Manila come meglio credete, con le vostre scelte musicali, le vostre dediche, insomma i messaggi di testo e anche audio. Il prossimo è proprio un audio, ripartiamo da Giuseppe, vero?
1: Ciao Federico, ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile Delia Blangalle e Levante in, al mio paese.
0: Al mio paese.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Marilo, game over. E una buona serata a tutti i marinosi in ascolto.
0: Grazie. Grazie Giuseppe, buona serata anche a te.

0: Elena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese qui su Manila. Nelle P Hour ci sono anche Irene Marcella.
1: Ciao
0: ragazze. Ciao.
1: Come stai?
0: Io bene. Spero anche voi,
1: Volevo salutarti.
0: Ben arrivate.
1: Salutare te.
0: Grazie. Grazie mille.
1: E dare un bacino alla tua piccola Isabel.
0: Sempre gentile, Irene, grazie.
1: Puoi mettere la canzone di Gianni Togni, Giulia, che gliela voglio dedicare a Giulia.
0: A Giulia?
1: E che
0: Giulia
1: non ascolta la domanina che muove. Se puoi farla subito, per favore. E che non ascolta la domanina che muove. Grazie, ciao Federico, ti voglio bene, ciao.
0: Arriva Giulia di Gianni Togni tra pochissimo.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Piuttin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Piuttin, per un soggiorno da sogno.
7: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
8: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: e Marcella, 1984, la canzone di Gianni Togni. Saluto anche Simone, che vorrebbe ascoltare la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, ma l'abbiamo già passata nell'ora precedente. Caro Simone, tornerà disponibile dopo le 18, in questo caso nell'Happy Time, insieme a Mariella Vitale, fino alle 21. Nel frattempo, se vuoi, scegli un'altra e proviamo ad accontentarti proprio in dirittura d'arrivo dell'Happy Hour. Intanto adesso andiamo a salutare il prossimo maniloso o la prossima manilosa. Non hai firmato il messaggio, c'è solo scritto: ciao Radio Manila, se è possibile volevo ascoltare o Weird People oppure Walking on a Dream. Entrambe le canzoni sono degli Empire of the Sun. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E quindi, signorina Manila 9001, quale tra queste due canzoni ci ascoltiamo?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: signorina Manila 9001 Empire of the Sun. La prossima invece la sceglie Marta. Vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa, ma se non è possibile Romantica di Ultimo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Marta, il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti con Alfa è qui su Manila. Buon Vento.
1: Nuovo singolo.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Lessona viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 8.15 alle 11.15 di domenica 31 maggio. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Via vita. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Marina da Cuneo. Ciao Marina, volevo dedicare Non dirgli mai di Gigi D'Alessio, una persona speciale. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ripartiamo dopo aver ascoltato anche Gigi D'Alessio e prima le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, e lo facciamo con un'altra dedica, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Francesco da Nole. Ciao Francesco, potreste ricordare, mi scrive a mia moglie Laura, che la amo tantissimo, che è la cosa più importante della mia vita. Bene, per l'occasione mi metteresti Due vite di Marco Mengoni? Mando un saluto a tutto lo staff del Brasà e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Marco Mengoni, eccolo qui con Due Vite dal 2023, 17:43 in questo istante, i minuti da chi andiamo? C'è un giovane manioso, ovvero con due opzioni diverse. Sentiamo un po' l'audiomessaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe.
0: Giuseppe.
1: Stiamo andando in Liguria per rilasciarci un po'.
0: Fate benissimo.
1: E vorrei
0: poi c'è
1: ascoltare
0: il
1: Lily di Alan Walker. Se non fosse possibile, vorrei ascoltare Bones degli Imagine Dragons.
0: Okay.
1: E chi non ascolterà Radio Manila, Game Over. Ciao!
0: Ciao, ciao, buon viaggio verso il mare in questo caso. E allora, signorina, Manila 9001, che cosa ci fa ascoltare?

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8:30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Emanuele Aloia, la sua Cartagine, questa la scelta musicale di Cristina al 338 50 38 908. Ciao Cristina, una buona serata anche a te. Prossimo audio da ascoltare. Chi
1: buonasera,
0: abbiamo?
1: Manina, buonasera. Sono Luca da
0: ciao Luca.
1: Villa Franca.
0: Villa Franca.
1: Vorrei chiedervi o il mio vizio di Eman o quando sarò morto DJ Ox.
0: Ok, una delle due.
1: Se possibile. Ma certo, grazie mille.
0: Una delle due.
1: E chi non ascolta Manila Game Over.
0: Arriva perché la sceglie lei, la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Bob Sinclair, grazie. Chi non ascolta Radio Manina è game over. L'abbiamo ascoltata anche questa a completare il nostro happy hour per questo giovedì 28 maggio. Io mi fermo qui, tra poco le news, tutti gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale e poi ci sarà Mariella, Mariella Vitale nell'happy time, pronta ad accompagnarvi in diretta fino alle 21. Grazie Manilosi, passate un buon weekend, buon ponte del 2 giugno a chi lo farà e ci risentiamo la prossima settimana, giovedì prossimo, nell'happy hour a partire dalle 15. Ciao a tutti, un bacione da Sart.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massimo sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica inoltre ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio.

0: belli caldi di Shakira insieme a Burna Boy, dai dai, a iniziare il nostro appuntamento per oggi, per questo giovedì 28 maggio, oramai sul finire della giornata. Buon pomeriggio e bentrovati da Marina Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Vi ricordo subito il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp qui su Radio Manila: 338 50 38 908. Cominciamo? Allora dai, cominciamo subito. Chi c'è? Pronti?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby, grazie anche a te.
1: Vorrei ascoltare Each Time di Nick Amen. Sì? E la dedico a tutti i manilosi che sono in coda come me in tangenziale.
0: Ah, vedi?
1: E che ascoltiamo tutti Radio Manila. Per chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Giusto.
1: Buona serata a tutti, ciao da Roby.
0: Ciao Roby, buona coda, Nick Amen.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

E come si sente però l'impronta di Madonna? Altamente ha sponsorizzato Nick Cannon, altro che Each Time You Break My Heart. 18:14, siete sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Serena, potete mettere Cabana di Rama, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, altro che arriva Rama Cabana.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Radio Manila.
15: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: magari farà anche una vacanza a Copacabana. Questo è il pensiero di Daniela di Milano, che saluto in maniera calorosa perché sulla tangenziale mi dice sta per arrivare un temporale. Grazie Daniela, anche qui a Torino sta per arrivare il temporale, anzi sarà una settimana che si vedranno alternare momenti di gran caldo con momenti di temporali. Vabbè, ma questo è quando succede che ci sono queste botte di calore, come si dice, e allora succede che quando l'afa si fa sentire arrivano anche i temporali. Salutiamo Barry Manilow con Copacabana e andiamo subito a sentire chi c'è adesso. Avanti. Chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Simona.
0: Ah, ciao Simona.
1: Volevo ascoltare, se possibile, ma non so se sia possibile.
0: Dai.
1: Amber Vallet con una canzone Amber, che mi sembra un tormentone dell'estate. Mm. Se non fosse possibile, vorrei sentire Di Lola Luna di Vasco Rossi.
0: Ok.
1: Volevo dedicarla a mia figlia Giorgia, che è appena arrivata dalla gita, è andata a Noli a fare il sentiero del pellegrino.
0: Bello.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Baci.
0: Simona, non è ancora un tormentone, o comunque non è prevista la sua entrata nell'airplay radiofonico. Tu sai che Radio Manila fa parte dell'airplay radiofonico di monitoraggio. Domani venerdì, giorno di Radio Date, ho controllato le uscite di domani e tra tutti i singoli che usciranno domani questa artista francese non è compresa, quindi dovremo aspettare ancora un pochino insomma prima di dire che è un tormentone. Magari lo diventerà, visto che tra l'altro in lingua francese. Ascoltiamo invece su Radio Manila la seconda tua opzione, Vasco Rossi di Lola Luna.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Caselle e Brugliore in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che sul nostro portale potrete trovare ancora più notizie sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Clara e San Giovanni in questo singolo davvero molto molto carino, richiesto dalla Barbara di Torino, che saluto. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui su Radio Manila. Infatti sentiamo subito la prossima. Pronti?
1: Sono Zaira.
0: Ciao Zaira.
1: Se possibile vorrei ascoltare Il giorno dei giorni di Ligabue.
0: Sì,
1: perché per me è una canzone molto molto molto importante, la vorrei dedicare a una persona che non c'è più. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
0: Zaira, arriva su Radio Manila Ligabue Il giorno dei giorni.

0: Buonasera Mariella, ben arrivata.
1: Buonasera.
0: Sono Stella.
1: Ciao Stella.
0: Mari, ma noi abbiamo in playlist Carly Simon, mi sembra che si chiama, con
1: Coming Around Again.
0: Again.
1: Sì, quella.
0: Vedi tu.
1: Magari.
0: Se ce l'abbiamo, fai tu qualcosa di quegli anni lì.
1: Ok.
0: Vi auguro buon proseguimento. Fa caldissimissimissimissimo.
1: Sì,
0: non
1: vero.
0: Ce la posso fare, Mari. No. Giugno, luglio, agosto. No, non ce la posso fare.
1: Metti i piedi e bagni, dai.
0: Chi non ascolta Radio Manila Game Over. Baci baci. Mua,
1: ciao,
0: ti abbraccio.
1: Stella, ciao. No, effettivamente il caldo è davvero insopportabile. Allora, Coming Around Again di Carly Simon è un singolo pazzesco del 1987 che però non è presente in playlist. Vabbè, che faccio? Vado a ravanare un po' in quegli anni. E visto che io, siccome faccio radio da un paio di anni, ma proprio niente, una cosina, me la ricordo questa, me la ricordo e probabilmente te la ricordi anche tu, perché era il 1987, quindi 86, 86, sì. C'erano loro che erano praticamente in vetta a tutte le classifiche, li avrai sicuramente riconosciuti e molti valigiosi l'avranno riconosciuti. Sono in Level 42, questa è Lessons in Love.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Stammi lontano, stammi lontano, parlami piano, quante parole non ci capiamo.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: volentieri. Mi fai ascoltare l'ultima di Neyo, Up Out and Gone? Come no, eccola qui, caro Claudio, l'abbiamo appena ascoltato mentre arrivano le 18:51 e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo invece la prossima, quale sarà? Pronti?
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuela da Torino.
0: Ciao Emanuela.
1: Ho finito finalmente di lavorare.
0: Oh,
1: tantissimo.
0: Sì.
1: E nel viaggio di ritorno a casa vorrei ascoltare, perché sono in super fissa ultimamente.
0: Che cosa?
1: Se c'è Human Nature di Michael Jackson,
0: certo,
1: se non ci fosse, comunque una qualsiasi canzone di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, un bacio.
0: Ciao, ti accompagno e insieme andiamo ad ascoltare Michael Jackson, questa è Human Nature.

0: La dolcezza in questa canzone di Michael Jackson, Human Nature. Sono le 18:57, tra pochi minuti avremo un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima sentiamo chi c'è. Avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Grazia.
0: Sì. E poi?
2: E Maddalena.
1: E vorremmo sentire La testa gira.
0: Ok. Basta così?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super super nove.
0: Ciao, arrivano Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira. Allora.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 19.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare tra le altre cose l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
14: L'economia.
13: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
15: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema lo spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
13: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto, in calo lo spread che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Manila Box con Mariella Vitale. I wanna talk to you.
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

di Buccinasco, un caro saluto davvero a Mika, che è bravissimo anche come conduttore. Lui è un artista libanese nato a Beirut, quindi il suo paese in questo momento sicuramente non sta vivendo un bel momento, anzi terribile momento, perché come ben sapete il Libano è costantemente attaccato, in questo caso dalle forze dell'IDF di Israele. Sentiamo invece che c'è. Ah, lo devo leggere. Ciao cara Mary, non è, se ne è ancora passata, mi metti l'ultima di Giova e Alfa? Un forte abbraccio da Silvia ai suoi pelosetti, è corredata da una fotografia dall'alta montagna dove abita Silvia, dove porta i suoi pelosetti, che sono delle mucche, lei li chiama pelosetti, però sono delle mucche, un bellissimo fiordaliso. Grazie per la bellissima immagine, a

0: Buongiorno, Giovanotti Alfa su Radio Manila. A proposito di chi partirà, sicuramente molti riusciranno magari a fare un ponte tra domenica e martedì, visto che il 2 giugno sarà festa e quindi si potrà collegare eventualmente magari chi è già il venerdì pomeriggio via, sabato, domenica, lunedì, martedì e se ne riparla mercoledì. Tra l'altro, a proposito del ponte, lunedì la Vitale ci sarà, sì, ma al mattino al posto della Roberta Mucchi dalle 9 alle 12. Ve lo dico così, poi magari fate solo: ma la Vitale, ma cosa fai alle 9 del mattino? Sono qui. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Oggi è una giornata no.
0: Che succede? Dimmi.
1: Veramente disperata perché fanno diventare anziani tutti questi vecchietti e poi non sei minimamente supportata per poterli guardare, aiutare. Sono proprio un po' demoralizzata stasera, Mariella.
0: Senti,
1: per tirarmi un po' su,
0: dai,
1: mi metteresti mica Pink con Try.
0: Ma certo.
1: A vedere se magari mi dà
0: se
1: un
0: basta.
1: Po' quella spinta.
0: Altro che.
1: E la dedico a tutti i manilosi che mi salutano sempre, a Daniela, Roby, Pippino Limbianchino e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over. Un bacione
0: dai,
1: grande.
0: Dai, ciao. Ciao Cri, arriva Pink.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac.
6: Divano letto con materasso alto 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
14: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
17: Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sono canzoni e ci sono voci che ti accarezzano, come in questo caso quella di Gaia con Bossa Nostra, scelta in questo caso da Silvia di Alessandria, che saluto. Sono le 19.24, siete su Radio Manila, siete con Mariella Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 e sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Monica e Enea dalla Val d'Aosta.
0: Ciao.
1: Ci siamo trasferiti da Torino in Val d'Aosta.
0: Okay.
1: E volevamo ascoltare una canzone dei BTS, se possibile Swim oppure una qualsiasi canzone a vostro piacimento.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, e allora se siete in gita, buona vacanza, BTS.

Swim, BTS, mentre mancano 3 minuti, tra poco avremo un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio della Franci o di Franci, non so se maschio o femmina, ma un po' Franci. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Adriano Celentano, faccio scegliere a voi, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Guarda Franci, facciamo una cosa, uniamo 2 piccioni con una fava e prendiamo Mina e Adriano Celentano insieme in un pezzo che ha fatto davvero una cosa, una storia davvero, perché Brivido Filino.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Radio Manila, ciao Mariella, sono Massimo da Novate Milanese, mi fa ascoltare Satisfy, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. L'abbiamo appena ascoltato l'ultima di Calvin Harris insieme a Jazzy, mentre arrivano le 19.37 e ascoltiamo la vostra musica preferita, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp e scegliere la canzone che più vi piace. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao, sono Matti da Torino e vorrei una qualsiasi canzone di Libero Grigo da dedicare alla mia migliore amica e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buona serata anche a te, arriva Olivia Rodrigo.

0: Good for you, Olivia Rodrigo su Radio Manila. Ma buonasera Mariella, sono Barbara. Mi faresti ascoltare Face to Face, Heart to Heart dei Twins per tutti i nostalgici degli anni Ottanta? Come no? Vi ringrazio e buon fine settimana a tutti i manilosi. Arrivano i Twins.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Luigi di Villafranca che saluto, intanto arrivano le 19.49 e sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Manila.
0: Ciao.
1: Io sono Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei mettere Tu mi piaci tanto di Saif. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Saif, Tu mi piaci tanto. Figlio di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Ciao Mariella, sono Valeria di Ispra.
1: Ciao Valeria.
0: Sono appena tornata a casa, oggi è stata una giornata veramente molto faticosa perché dopo il lavoro abbiamo avuto un corso d'aggiornamento.
1: Ah, ecco.
0: Senti, mi potresti far ascoltare per favore Silvia Salemi con End of Silence? Grazie mille,
1: certo.
0: Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Ciao Valeria, ti auguro una buonissima serata, visto che sei molto stanca. Arriva Silvia Salemi e il suo nuovo singolo, End of Silence.

The Silence. E adesso c'è una scelta musicale un po' particolare, perché ve la leggo. Ciao Mariella, posso chiederti la cortesia di mettere Mare Mare e dedicarla a Laura con la preghiera che l'ascolti e che prenoti per il ponte che mi porti al mare? Ti ringrazio, Angelo. Angelo, siamo sicuri che Laura mi dia la retta? Forse la canzone potrebbe servire da stimolo? Da prenotare? Beh, insomma, speriamo. Fammi sapere, no? Se questo è servito. Intanto noi ci ascoltiamo la tua scelta musicale. Ovviamente, Mare Mare, Luca Carboni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta, sono le 20:03.
16: Manila News.
17: Le notizie su Radio Manila.
18: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
19: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
18: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria. Il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
20: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier in un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria. Jannik Sinner è stato fermato da un malessere, inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Manila News.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

funk per Gabriele Di Vigone, che saluto. Scivola via il nostro giovedì 28 maggio insieme alla vostra musica preferita, e adesso è la volta del messaggio di Fabio e Roberta. Buonasera a tutti, è possibile ascoltare Jamiroquai con Virtual Insanity? Grazie, un saluto a tutto lo staff di Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, arriva Jamiroquai.

0: 1996, Virtual Insanity, Jamiroquai su Radio Manila. La leggenda narra che lui fosse il cantante più ricco al mondo, ma non so se è ancora vero, non ne sono proprio sicura. Devo fare delle indagini e capire un attimo se ancora vale questa cosa. Ciao, sono Sofia e vorrei ascoltare Meraviglioso amore mio di Arisa e la voglio dedicare a mia mamma a dirle che le voglio un mondo di bene. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola

0: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in 3 imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ciao Mariella, sono Vittorio da Brandizzo e sto rientrando a casa dopo la giornata di lavoro, finalmente è finita anche questa giornata, hai ragione Vittorio. Mi fai ascoltare Biagio Antonacci? Come no, l'abbiamo appena ascoltato You and Me e intanto arrivano le 20:23, ancora la vostra musica preferita protagonista qui su Radio Manila nel Manila Box Happy Time con la Vitale e infatti sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao, siamo Federico e John, stiamo facendo il turno del pomeriggio, anche oggi non abbiamo voglia,
0: ecco.
1: Meno male che domani è venerdì.
0: Dai,
1: metti per favore una canzone di Bob Marley che ci dia la carica.
0: Dai, vi carico con Bob Marley.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Mariella, caldo ne hai? A casa mia ci sono 30 gradi, ma non è possibile. Ciao da Saretta di Pinerolo, mi faccio una doccia ghiacciata. Beh sì, alla fine questo, hai il coraggio di buttarti sotto la doccia ghiacciata. Caldo ne hai? Direi, mi vergogno un po' a dirlo, no, non ho caldo perché sono un ambiente con l'aria condizionata, quindi quando uscirò poi la botta sarà bella notevole, ma per il momento devo dire che sto benissimo. Saluto, ciao Saretta, un bacio. Poi ciao Radio Manila, sono Paolo e vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, caro Paolo, Michael Jackson è già passato con Human Nature. Poi ne sentiamo un altro? Sì, dai, questa volta sentiamo, ascoltiamo. Chi è? Pronto?
1: Buonasera, sono Ludmilla, sono insieme alla mia famiglia e vorremmo tanto ascoltare, se fosse possibile, Inevitabile di Giorgia e di Eros, se fosse già passata.
0: Non ancora.
1: Una canzone, ma di Giorgia. Io preferirei ascoltare, spero che non sia già passata quella. Scelgo con te oppure la cura per me sempre di Giorgia, decidete voi. Grazie che non ascolta Radio Manila, un game over, ciao.
0: Ciao Ludmilla, e invece pardon, è ancora passata Giorgia ed Eros Ramazzotti, Inevitabile.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Front che saluto. Sono le 20:36, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao ragazzi, sono Bobby.
0: Sono
1: in viaggio per andare a trovare la mia ex e volevo dedicarle una canzone, Iris di Biagio Antonacci.
0: Ma è già passata.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai, la salutiamo la tua ex, come se fosse stato fatto, però Antonacci è già passato e questo un po' mi dispiace perché era carina questa cosa, ma la tua ex è d'accordo, vabbè. Ciao Radio Manila, sono Jay, per favore puoi mettere la canzone So solo che la vita di Jovanotti, vorrei dedicarla al mio amico Poppy che sta lavorando, un bacio. Ma anche Giova è passato. A quest'ora va così, ragazzi. Intanto saluto anche le due gemelle Maria e Monica che per questa sera vogliono ascoltare gli Eiffel 65 Blue.

0: Manila, avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Amin da Alba.
0: Amin.
1: Oggi finalmente iniziano le mie ferie.
0: Oh, questo
1: e volevo
0: ci piace.
1: Chiedermi l'amour toujours di Gigi D'Agostino.
0: Ah.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mamma mia, Amin, colgo l'occasione per fare l'elogio alla dance torinese, perché come gli Eiffel 65 che abbiamo ascoltato, anche Gigi D'Agostino è di Torino. E allora, buone ferie, caro Amin, divertiti, rilassati, fai quello che più ti piace fare, anche niente, perché anche quello è bello. Questo è l'amour toujours.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Spiro per Material Lover, la scelta musicale in questo caso della Barbara di Torino, e noi siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento, ma prima riesco a passare ancora un paio di richieste, che ad esempio c'è quella di Dario di Arona. Ciao, sono Dario di Arona e vorrei ascoltare Sempre Noi di Max Pezzali, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Max Pezzali e J-Ax ci accompagnano fino alla fine del nostro appuntamento, del nostro Manila Box Happy Time, perché la Vitale adesso deve lasciare il microfono e tutta la postazione della diretta di Radio Manila a Sergio Melito, che è già pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E ci salutiamo con l'ultimo messaggio che arriva da Giusy dalla Loggia, che anche lei tra qualche minuto terminerà di lavorare. Arriviamo giusto in tempo, cara Giusy, per farti ascoltare la canzone di Don Miguelo che avevi richiesto. Noi ci sentiamo domani qui su Radio Manila con la Vitale. Alle 18 vi aspetto. Mata!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

0: 21 e 6 minuti, buon giovedì sera, 28 maggio. Sergio Merito pronto ai nastri di partenza per portarvi mano nella mano fino a mezzanotte con il Manila Box in the Night. 3 ore 3, fateli vostra musica. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti. Quindi tutto è pronto, in carrozza partiamo. Il primo ad essere accontentato stasera è Damiano, il quale vuole ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Levante, Delia, partiamo così. Ciao.
1: Mi sento

338 50 38 908. Adesso invece andiamo al volo ad accontentare Maria e Monica. Questa sera le fanciulle vogliono ascoltare Spagna con Easy Lady. Eccola qui, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 21:19, Inna con No Help, Manila Box in the Night, la vostra musica, 338 50 38 908. Il prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Elena, sarebbe possibile ascoltare ogni volta di Vasco Rossi? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Elena, ciao.

0: Prossimo messaggio. Ciao Radio Manina, sono Stefano. Stasera mi piacerebbe ascoltare Povia con Quando i bambini fanno. Grazie, se non ascolti Radio Manina sei game over, caro Stefano, eccola qui.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: 50 38 908. Chi c'è?
1: Sergio, buonasera, Contelanza.
0: Oh, carissimo.
1: Sono nelle Porediese a cena con il mio caro amico Pacco Bosman, bella sberla. Abbiamo trascorso una bella serata, ma ti ascoltiamo diretti in Alta Val Chiusella. Serata un po' uggiosa, forse un po' temporalesca, ma giusto per abbattere la temperatura, no?
0: Sì.
1: I climatizzatori vanno spenti. Dopo tutto questo chiacchierio, una bella canzone di Gigi D'Agostino, la movimentiamo un po' questa
0: e
1: serata,
0: perché no?
1: Con Bla Bla Bla. Vi auguro una buona serata, saluto The Voice. Saluto forse una delle voci più famose a livello interregionale.
0: Troppo buono.
1: Grazie, buona serata dal Conte Lanza. Un saluto a Pacco Bosman, bella sberla, che come sempre è a mio fianco. A presto.
0: A presto a voi. Ciao ragazzi, buona serata e buon ascolto. C'è Gigi D'Ag, c'è Bla Bla Bla.

Gigi Dag nel Manila Box, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Alejandra, domani inizia il nostro anniversario, vorrei dedicare A mano di Rino Gaetano versione remix a Lorenzo, l'amore della mia vita, ti amo, bene, eccola qui, buon anniversario.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Cinzietta, mi piacerebbe ascoltare i Queen, We Will Rock You. Buona serata a tutti i manilosi, buona serata a te.

Bon AM, Rasputin. Ciao Radio Manila, sono Rossella. Mi piacerebbe ascoltare Marziani dei Negramaro. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona serata, buon ascolto a te Rossella, ciao.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 21 e 48 minuti, proseguiamo con il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao a tutti, ciao. Mi chiamo Liam.
0: Ciao Liam.
1: Vuoi ascoltare?
0: Sì.
1: Saremo io e te. E chi non ascolta Radio Manila un game over.
0: Giusto, bravo Liam. Per sempre sì, ho capito giusto, ho capito bene, mi sa di sì. Salda Vinci arriva subito, stai lì. Poi a seguire c'è anche un altro vocale, mi dicono sì, allora mandiamolo in onda. Chi è?
2: Ciao, ciao. Sono Fabrizio da Boccadieri e sì, vorrei ascoltare Catch and Release. Perché non ascoltare
0: di
2: Manila, è game over.
0: Ok Fabrizio, tra poco arriverà Matt Simmons con Catch and Release, ma prima Sal Da Vinci.

Lui è Matt Simons. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, siamo Anna, papà e Matte. Vorremmo ascoltare Ti soffro del Pagante. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata a tutti.

Ludwig e il pagante Ti soffro. Dai, per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night al 338 50 38 908, la richiesta di Nadia: ciao, mi farebbe piacere ascoltare Pink con Who Knew, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Perfetto, buona serata, ciao Nadia.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:02.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo nella seconda ora di Manila Box in Right, amici. 22:05 minuti in questo momento. 338 50 38 908. Le vostre richieste con Sergio Melito fino a mezzanotte nel Manila Box in the Night. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo subito. Ciao Radio Manila, stasera mi piacerebbe ascoltare Io Vagabondo. Una buona serata a tutti, Carla, ed io ti accontento. Ciao.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Antonella. Metteresti per favore Cara di Lucio Dalla? Grazie mille, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Antonella.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Abbiamo ripescato Marshmallow e Bastille con Happier, le 22:18 minuti. Nel giovedì di Radio Manila, giovedì sera del Manila Box in the Night. Ciao Sergio, dal passato potresti ripescare Oscar con Children Voyage. Grazie Marco. Ogni tuo desiderio è un piacere accontentarlo. Che quindi via.

Vado a ricordare il numero a cui mandare i vostri messaggi per le vostre richieste: 338 50 38 908. Fino a mezzanotte c'è il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Gerardo, vorrei ascoltare i Fugees con Killing Me Softly, e chi non ascolta Radio Manila

0: Beatles.
1: E adesso la canzone che sta arrivando, signore e signori, è la canzone scelta da Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Sei nell'anima di Gianna Nannini. Con piacere, ciao.

Sei nell'anima, Gianna Nannini, forza, continuate a richiedere 338 50 38 908, così come ha fatto Davide. Ciao Radio Manila, sono Davide. Mi metteresti Jamin di Bob Marley? Se non ascolti Radio Manila, sei super, game over. Vai di Jamin, vai di Bob Marley, Davide. Ciao!

Jamin, grande Bob Marley. 338 50 38 908. Ciao, sono Carla. Mi piacerebbe ascoltare Onde di Alex Baroni. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, con piacere, in arrivo nel Manila Box in the Night, l'Indie.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

con High Hopes. 10 minuti alle 23, ancora buon giovedì sera da Sergio Melito su Radio Manira. C'è il Manira Box in the Light, che aspettate? Richiedete 338 50 38 908. Ciao Radio Manira, sono Tiziana, mi metteresti la nuova canzone di Brescia? Se non ascolti Radio Manira sei game over. Va bene Tiziana, si intitola semplicemente Da Dio.

Il Brush con la sua nuova Daddio, quando sono le 22:54 minuti, 338 50 38 908. Manida Boxing Night fino a mezzanotte con Sergio Merito, poi da mezzanotte arriverà puntualmente come sempre la signorina 9001 a farvi compagnia, ad accontentare le vostre voglie musicali. Ciao a tutti, sono Giulia, puoi mettere Man in the Mirror del grande Michael Jackson, grazie, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over, buonanotte a te Giulia e buon ascolto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night, 23:04 minuti, approfittatene manilosi. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Federica, vorrei ascoltare Simply the Best dei Black Eyed Peas. Va bene, ci sono anche Anitta e l'Alfa. Ciao.

Ciao, sono Samuele, mi metti Muse con Time is Running Out, va bene Samuele. A seguire poi andremo ad accontentare Laura d'Alba, per lei arriverà Samurai J con Ossessione.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
2: Totac. Ma vai da Totac!
5: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ellie Goulding, Swoli e Diplo, Close to Me, le 23:19 minuti. Ciao, sono Daniela, mi metteresti Police con Every Breath You Take? Certo, poi c'è Radio Manita, sono Gabri, vorrei ascoltare Lose Control di Teddy Swims, grazie mille. Nell'ordine The Police e poi Teddy Swims, questo è il Manila Box in the Night. Ciao Manilo.

Teddy Swims, Lose Control. Ciao carissimo Sergio, sono Maria. Mi metteresti storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli? Uela! Ripeschiamo la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1982. Certo Maria, buonanotte, buon ascolto. Eccola qui.

338 50 38 908. Ciao, sono Alex. Mi metteresti, scusate, mi è partita la capsula, Piccoli per sempre di J-Ax. Va bene, carissimo, voilà.

23 e 34 minuti, abbiamo effettuato anche l'ultimo giro di boa che ci porterà poi alla mezzanotte. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Sergio, sono Alessio, mi faresti ascoltare Big in Japan degli Alphaville? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!

Perdono versione 2026 Tiziano Ferro featuring Lazza. Ciao, sono Matteo, mi metteresti Amore è il nuovo singolo di Elisa? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over, certo Matteo.

0: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Little Mix featuring Nicki Minaj con Woman Like Me. 23:49 minuti, le battute finali del Manila Box in the night. Andiamo con il prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Sono Daniele, mi faresti ascoltare Baila di Zucchero? Certo che sì, ma a seguire andremo ad accontentare anche Sara. Ciao Radio Manila, sono Sara, mi piacerebbe ascoltare Shakira con Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Nell'ordine Zucchero e poi Shakira e Burna Boy, Dai Dai nel Manila Box in the night.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai. 3 minuti a mezzanotte, termina qui il Manila Boxing Night. Adesso la signorina Manila 9001. Io vi aspetto domani, venerdì, per chiudere un'altra settimana a partire come sempre dalle ore 21. Buon proseguimento d'ascolto e buonanotte da Sergio Melito. Ciao.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, si sente che ci sei!

Ciao signorina, sono Ale. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma.

0: Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin, sto tornando a casa da una serata a giochi da tavolo e mi sono scampato al pelo il temporale, per fortuna. Vorrei ascoltare la canzone In the End dei Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manina, siamo Davide,
1: Arturo e Fo.
0: E volevamo chiedervi Billie Jean di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manina, un game?
2: Over! Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manina.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 9001, sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico. Potresti mettere Aerials dei System of a Down. Se non c'è qualsiasi altra canzone, sempre loro. Grazie.
2: Questo è Rock.

Ciao Radio Manila, sono Davide, sono appena tornato a casa da lavoro e prima di terminare questa giornata vorrei ascoltare Chemical di Post Malone. Grazie mille, chi non vi ascolta è game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'una.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federica e Andrea e vorremmo ascoltare una canzone a vostra scelta di Mahmood.
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Buonasera signorina, sono Tony, volevo fare ascoltare a tutti i miei colleghi di entrambe le parti questa bellissima canzone dei Maneskin, 20 anni, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: A domani la telesuona quando vuoi.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: La tua radio sempre, Radio Manila.
5: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: punto e basta.
1: Buonanotte signorina, sono Emanuela e vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma Marrone. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo dedicare al mio collega Giovanni Tarantella, se puoi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Starter Pack.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, Gianni da Settimo. Vorrei ascoltare il brano Una rosa blu di Zarrillo. La dedico al reparto TPE. Grazie.

0: Camilla e volevo richiedere canzone estiva di Annalisa o una qualsiasi altra canzone di Annalisa per augurare una buona giornata alla mia piccola sorella. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Andrea. Potreste mettere Sto bene al mare di Safe, Arcomi e Marco Mengoni. Grazie.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.